0: Soltanto la giornata di ieri. E in effetti ieri Nazza, e questo è importante
1: Sì,
0: dirlo,
1: anche perché io ho una notizia su
0: fai
1: Nazza, quindi
0: bene, assolutamente,
1: me la dovevi
0: è
1: lanciare.
0: stato il primo, soltanto la giornata di ieri. E in effetti ieri Nazza, e questo è importante dirlo,
1: Sì, anche perché io ho una notizia su
0: fai
1: Nazza,
0: bene,
1: quindi me la dovevi
0: assolutamente, è
1: lanciare.
0: stato il primo

0: questo.
1: Poi ci sono ancora anche qualcuno di serpenti,
2: c'è i figli della scimmia che si difende benissimo, insomma.
3: Tutto quello che viene un po' da Venezia. Esatto. Dunque, a proposito di Venezia, Nazza, 1000 registi israeliani hanno firmato un documento in solidarietà a Yuval Abram e Rachel Zoll, i registi di Nazza, sì, perché insomma sono stati bersaglio di minacce governative, e tra questi anche Folman, Aviad, insomma il fior fiore dei registi israeliani. Ma una cosa interessante è che il Guardian, che poi è diciamo la base del lavoro di Nazza, no? Perché tutta l'inchiesta giornalistica viene dal Guardian, il Guardian a partire da novembre renderà accessibile a tutti gratuitamente il documentario. E oltretutto i due registi, Abram e Zoll, hanno dato il film gratuitamente agli esercenti israeliani se lo vogliono proiettare. Questa è la prima notizia che volevo dare. La seconda non è una bella notizia: è morto a 78 anni un direttore della fotografia polacco che si chiama Ryszard Lenczewski, che però tutti ricorderanno sicuramente perché è stato, assieme a Lukasz Zal, l'autore della fotografia di Ida, uno dei film dal punto di vista fotografico.
1: Bellissimo film,
3: con il regista Paolikowski, ha lavorato parecchie volte.
1: Il film, con una curiosa colonna sonora, con molte canzoni italiane, se lo ricorda, dottor Silvestri?
3: Sì, perché era un lavoro che
1: negli
3: poi...
1: anni, era ambientato
3: che
1: negli
3: poi
1: anni 60.
3: Aveva fatto sugli anni 60 attraverso tutto un lavoro fotografico precedente. Però devo dire che Lenczewski ha fatto solo i primi 9 giorni di ripresa.
1: Poi ha litigato.
3: L'ha fatto Zan. E l'ultima notizia che voglio dare è che è in corso il 22esimo Lucca Film Festival, con in concorso 12 lungometraggi e 12 cortometraggi, e ci saranno dei premi alla carriera per Liliana Cavani, Julian Schnabel e Nanni Moretti, e ci saranno moltissimi ospiti. Tra questi mi preme sottolineare la presenza di un grande regista inglese, Julian Temple.
1: Ma lei, che è un uomo di cultura, anche lei, dottor Zonta, non mi permetterei mai di sottovalutarla.
3: Anche lei.
1: Julian Schnabel, no, io sono un absolute beginner, proprio per te.
3: Che film presenti a Roma?
1: Io nessuno.
3: Nessuno?
1: No, volevo chiedere, Julian Schnabel, lei dove lo colloca? Nel cinema, nell'arte?
3: Beh, tu hai presente Basquiat?
1: Sì.
3: Hai presente il film che ha fatto?
1: Sì.
3: E tra i falsari, tra i grandi falsari del cinema, no? Perché ha rifatto tutti i quadri di Basquiat.
1: Questa è una bella definizione.
3: Comunque noi l'abbiamo avuto ospite a Hollywood.
1: Come no, me lo ricordo.
3: Era una persona simpaticissima. Molto. E ci ha fatto proprio una grande bella figura.
2: Tra i tanti registi che sono venuti a trovarci, vorrei approfittare della notizia data da Roberto Silvestri riguardo al film Nazza per annunciare che proprio su proposta di Roberto Silvestri, questo venerdì, per l'avventura del cinema, abbiamo deciso di fare un percorso sul documentario politico.
3: Proprio a partire da Nazza
2: BB Files
3: che uscirà,
2: esatto,
3: domani.
2: Esatto, perché il documentario politico però è una grande storia, tanti diciamo sottogeneri, è un genere che ha anche dei sottogeneri.
3: Anche la canzone politica.
1: Forse ne sentiremo qualcosa fra pochi istanti. Chissà. Sono arrivato ora. 3-3-C. Ma vogliamo dare un numero di telefono magico?
2: Lo dia.
1: In attesa che anche Hollywood parti poi. Ma prosegue, sì, o farete repliche? No, continuerà così, sì. No, perché poi ci saranno le cose, i quiz, vero, dottor Silvestri? Faremo delle novità.
3: Grandi quiz.
1: Però una cosa non è nuova, è sempre la stessa, è il numero di telefono 335-56-34-296. Si parlava di canzoni prima? Ascoltiamo.

0: questo è un salto nel passato di tanto, cioè, ma venerdì è il documentario politico, non la canzone politica, non entrate in confusione. No. Duo di Piadena e quei briganti neri, e adesso lascio la parola ai due conduttori perché Piadena ha un'importanza legata all'argomento che tratteremo.
1: Chissà se gli ospiti che ci hanno raggiunto al telefono, che subito salutiamo, ovvero Tommaso Usberti e Piero Usberti. Buonasera e benvenuti a Hollywood Party. Ciao.
2: Buonasera, ci siete?
3: Ciao, buonasera.
1: Eccoli. Abbiano apprezzato o meno, ma potete anche non rispondere, questa effrazione musicale così proposta da Roberto Silvestri e De Fisio. Così, per entrare, per avvicinarci. Se
2: purtroppo
1: altro,
2: mancano nel vostro film che si svolge tutto attorno a Piadena.
1: Esatto. Perché
2: Piadena,
1: a Piadena, certo. Allora, stiamo parlando con Tommaso Usberti e Piero di un film che il cui titolo è Prima della guerra, che è stato presentato poche settimane fa a Venezia, alla Settimana Internazionale della Critica, anzi come unico film italiano del concorso. Un film che ha colpito diversi così, la fantasia, l'immaginario, l'attenzione di quelli che a Venezia sono stati. Un film che ha anche raccolto dei premi belli, casomai ce li dite, ce li ricordate, e che noi abbiamo voluto così riprendere. Come se fosse una cronaca, che così, una coda di una cronaca veneziana, ma anche una vera e propria cronaca, perché Tommaso e Piero, voi state anche portando il film, avete fatto delle proiezioni in alcuni eventi in Italia, a Milano, a Roma, quelli insomma in cui appunto si chiamano Venezia a Roma, Venezia a Milano, alcuni film della selezione veneziana vengono mostrati. Poi ci direte a che punto è la missione che ha a che fare con la distribuzione. Parlavamo di Piadena perché Prima della guerra è ambientato in questo luogo della provincia e quindi l'omaggio del duo era legato anche a questo. Vorrei partire, Tommaso e Piero, siete, non so, siete in Francia, se non erro, sbaglio, ho un'informazione?
4: Sì.
1: Siete
4: sì.
1: Entrambi. Tra l'altro il film è una coproduzione che ha un'importante parte italiana anche, come ad esempio quella della Mir Cinematografica di Francesco Virga e Adele dell'Erario, però è anche una coproduzione con Eolo Films, L'Heure de Te, e c'è appunto la Francia. Vi va di raccontarvi, adesso arriviamo subito sul film, però ci piace forse iniziare, visto che siete in Francia, qual è cos'è che vi lega a questa terra, anche dal punto di vista forse della formazione, no? degli studi che avete fatto, perché questa, ricordiamo, e mi taccio, è un'opera prima di lungometraggio.
2: Dopo sei cortometraggi.
1: Dopo sei cortometraggi. Quindi Tommaso, se vuoi iniziare tu, così per raccontarci anche qual è il tuo percorso, così i nostri ascoltatori iniziano a collocarti.
3: Sì, buonasera, intanto grazie mille per l'invito, sono onorato e sono emozionato di essere con voi stasera. Io ho apprezzato molto il sentire il duo di Piadena perché mi ha ricordato dei canti che anch'io, anche se sono di un'altra generazione, ho sentito da giovane a Piadena. A Piadena c'è anche la Lega di Cultura di Piadena, che è un'associazione che ha portato avanti la tradizione appunto dei canti popolari per tanti anni. Per arrivare però alla domanda sulla Francia, in effetti sì, sia Piero che io abitiamo a Parigi da parecchi anni adesso. Io ho studiato cinema, regia alla FEMIS. La FEMIS è una scuola di cinema pubblica qui a Parigi, appunto.
1: Certo.
3: È una scuola di cinema molto pratica, ecco, in cui si passano 4 anni a girare dei cortometraggi e in cui si provano un po' tutti i mestieri del cinema, ecco. Quindi la mia formazione è stata qui, poi lascio Piero rispondere lui sulla sua parte. E il legame con la Francia innanzitutto però è legato alla nostra famiglia, cioè nel senso che nostra madre era francese, era appunto di periferia di Parigi.
2: No, aveva un cognome polacco, però, anche, no?
3: Aveva, sì, sì, perché sì, esatto, sì.
2: E anche quindi di origine polacca la famiglia.
3: Sì, nostra mamma si chiamava Anne Rodzinski Zenur, come tanti francesi aveva varie origini, e nel suo caso erano polacche e turche, in effetti.
1: Ed è stata, però una, lei è non nata... so se ne parli al passato, scusa, non so, però comunque un'attrice, no?
3: Purtroppo sì, è morta quest'anno, è morta all'inizio di quest'anno.
2: Beh, quindi voi siete anche figli d'arte, no? Perché lei era un'attrice di Grotowski e di tante altre iniziative teatrali importanti, fino a Pontedera, no? Fino a Odin Theater, e ha scritto anche, ha diretto due film, vero?
3: Sì, sì, sì, esatto. Sì, sì, nostra mamma, che si chiamava Anne Zenur, appunto Zenur è il nome d'arte che aveva scelto in omaggio appunto alla parte turca della famiglia, aveva sì lavorato con Grotowski negli anni 70 e poi fatto varie esperienze di teatro alternativo in Francia, per poi approdare sia a Pontedera, dove Grotowski era andato con un gruppo di lavoro, è lì che noi siamo nati, io e Piero, in un paesino vicino a Pontedera, e in effetti la passione del cinema ci viene da nostra madre e anche da nostro padre Gabriele, che erano entrambi molto cinefili, e effettivamente nostra mamma ha girato questi due film negli anni Ottanta, un corto e poi un lungometraggio, prodotti dal GREC, che era un'istituzione francese appunto che permetteva a persone che non erano già nel mondo del cinema di girare dei film prodotti con un piccolo budget ma in modo professionale. Quindi da lì viene la nostra passione.
1: Adesso proseguiamo in questo racconto affascinante, ci piace molto sapere le storie di come si arriva a fare quel che si fa, come questo opera prima, questo lungometraggio che racconta la storia, brevemente lo dico, di un ragazzo appunto interpretato da Piero Usberti di Piadena, selvaggio, capelli lunghi, in grandissima fisicità, cresciuto dentro una certa cultura maschile, ma cioè anche improntata così, alla, non so se proprio alla violenza, comunque alla dimostrazione, ecco, delle proprie capacità maschili, che passano a volte anche attraverso la violenza, e lo incrociamo in un momento di passaggio, attratto da una proposta che lo potrebbe portare addirittura a iscriversi in questi gruppi di contractors, quindi di mercenari, attratto in questo da un cugino che è tornato dall'Afghanistan, e questa proposta si incontra e si scontra con un incontro con una ragazza kosovara che è in quel di Piadena per passare le vacanze estive. Questi mondi, queste possibilità, appunto come calamite, si attraggono in un racconto forte, potente, che vede appunto Piero Usberti nel personaggio dell'interpretato il centro. Io direi intanto di entrare nel film, nelle sue sonorità, e poi continuiamo a parlare con Tommaso e Piero Usberti.
4: Posti così in Kosovo non c'è nessuno. No, scherzo, faccio il deficiente. Dai, cos'hai?
5: Di cos'hai? Che sembra c'è un velo negli occhi.
4: Un cosa?
5: Un velo negli occhi.
4: Io?
5: Ti.
4: Un velo negli occhi. Ma dove tirar fuori? Aspetta. Ah, ma ce l'hai te il velo negli occhi?
6: Ce l'hai te?
4: Ma per quello? Ce l'hanno tutti? No, certi no. Mio cugino Mauro ha fatto il militare in Afghanistan, ma poi ha dovuto tornare perché era morta sua mamma. È venuto per occuparsi di sua sorella e di me. Ha fatto il militare un anno, finita la scuola, servizio volontario. Non ti dico che mi sia piaciuto, infatti tante cose non mi sono sentito. Però almeno non era tanto per fare. Facevamo ogni cosa come se ci fosse la guerra. Adesso ci torno.
1: Ecco, questo è un frammento del film, come avete sentito, è un dialogo tra il protagonista e questa giovane ragazza kosovara, e dal quale appunto emergono alcune tematiche. Vorrei adesso dare la parola a Piero Usberti, che abbiamo sentito all'interno di questa clip, per raccontarci il suo personaggio e forse anche, chissà, se questa storia familiare, Grotowski, il teatro, il lavoro sul corpo, è entrato dentro questa costruzione, questo personaggio, che lo vediamo all'inizio del film soprattutto attraverso la sua fisicità prorompente. Però Piero, raccontaci tu come è andata.
6: Sì, ciao, buonasera a tutti, grazie anche da parte mia per questa bellissima opportunità e per questo bellissimo scambio. Allora sì, il personaggio di Guido è stato un personaggio che mi ha accompagnato per tanti anni, diciamo, io ho avuto questa fortuna incredibile di poterlo sviluppare vicino al suo regista, cosa che succede raramente per un attore, in quanto era mio fratello, quindi ho seguito certo la sua costruzione in tante fasi, e questo sicuramente mi ha aiutato molto a conoscerlo e anche a trovarlo all'interno di me, nonostante sia estremamente lontano e diverso da quello che poi sono. E il lavoro allora, io ho studiato effettivamente teatro con mia madre per tanti anni, dall'adolescenza, diciamo, e quindi ho imparato il mestiere dell'attore venendo da una famiglia simile, cioè di lavoro simile a quello che Grotowski proponeva, quindi effettivamente un lavoro molto fisico, ed è quello che abbiamo poi ripreso insieme a Tommaso quando abbiamo iniziato a fare le prove per il personaggio. Siamo sempre molto partiti dal fisico, quindi da una sorta di ricerca libera, slegata dalle scene, per prima di tutto trovare la sua grammatica corporea, e questo per me è stato fondamentale perché appunto è un personaggio estremamente fisico, e questo ci ha permesso di nutrire la sua psicologia di tanto corpo. Nello specifico Guido è un personaggio che ha dentro di sé un bambino interiore ancora molto presente, anche se cerca di schiacciarlo, ed è proprio questa la sua battaglia. La battaglia che vediamo durante tutto il film è quella tra una corazza che si è costruito negli anni, che è quella appunto che descrivevi benissimo prima, quella della mascolinità che uno cerca di mostrare, e però quello che c'è dentro, una sensibilità, una fragilità e in fin dei conti un'infantilità che riemerge soprattutto appunto nel fisico.
2: Sì, infatti la tua partner riesce a vedere quando tu sei in discoteca, ha la faccia di un bambino, no? Gli dirà.
1: Per come balla, no?
2: Sì, anche per come balla, sì, il tipo di ballo bellissimo, che è un po' contro i rigidi schemi del machismo e del razzismo. Questo, però, tu hai dovuto costruire un velo nell'occhio, che non è semplicemente una cosa fisica, è anche una grande. Ci sei riuscito, e mi ha molto meravigliato il fatto che non hai usato, per esempio, dei trucchi tipo, non so, i tatuaggi. Non ci sono tatuaggi, c'è una specie di
1: ematoma,
2: ematoma
1: per una colluttazione
2: nel viso, ma sembrerebbe appunto una cosa da colluttazione. Come mai questa scelta di non usare i tatuaggi, che sono, diciamo, uno stereotipo del macho?
6: Ma allora, intanto sicuramente Tommaso può rispondere anche lui, ma io rapidamente diciamo, noi abbiamo cercato di trovare Guido effettivamente fuori dagli stereotipi, perché è un film che parla in un certo senso di stereotipi contro i quali un ragazzo si costruisce o con i quali si costruisce, però volevamo soprattutto che Guido fosse un personaggio, cioè non soprattutto ma prima di tutto un personaggio vero, fatto proprio di tutta la sua sensibilità, e quindi gli stereotipi in qualche modo avrebbero potuto beh, semplicemente allontanarci dalla sua umanità,
1: Certo.
6: nella sua semplicità.
1: Infatti è molto apprezzabile questo lavoro che avete fatto, perché comunque la forza dello schema, diciamo, a volte può essere fatale in queste situazioni. Adesso, prima di passare a Tommaso e continuare con lui, vorrei farvi ascoltare un altro brano. Qui siamo invece all'inizio del film. Il film ha un inizio molto muscolare, molto d'azione quasi, è una battuta di caccia, sostanzialmente molto anomala. Sentiamola. Allora, ecco, questa è una clip del film. Ricordiamo il titolo: Prima della guerra di Tommaso Usberti, con cui stiamo parlando, insieme al fratello Piero Usberti, che è il protagonista del film.
2: Tommaso, prima della guerra, prima della rivoluzione, c'entra?
1: Questa è una suggestione di Roberto Silvestri, anche molto affascinante, però prima della guerra, ovviamente, e della rivoluzione, stiamo parlando del
2: Pianura
1: grandissimo
2: Padano.
1: film del maestro. Prego, Tommaso.
3: Sì, c'entra, ovviamente c'entra, il titolo non può non far pensare al titolo di Bertolucci. C'entra perché sono le stesse zone, cioè sono zone che sono molto vicine, no? Prima della rivoluzione a Parma, che è mezz'ora da Piadena, cioè il paese in cui abbiamo girato il film, e quindi c'è un'atmosfera che è comune. Peraltro Bertolucci aveva girato anche alcuni pezzi di Novecento nel Piadenese, e quello che per me c'è in comune è una pesantezza del territorio, una malinconia e un malessere dei personaggi che ci stanno dentro. In prima della rivoluzione ci sono questi due ragazzi che appartengono a una classe sociale diversissima da quella dei personaggi del mio film, però sono anche loro due che stanno male e che si riconoscono in questo star male. E questo per me è quello che accade appunto anche a Guido e Sonia, cioè i personaggi di prima della guerra. Appunto la clip che abbiamo sentito prima, quella in cui si parlava del velo negli occhi, è il momento in cui in qualche modo, per me, Sonia riconosce il malessere di Guido e riconosce se stessa in quel malessere lì. Ecco, quindi ci sono effettivamente delle cose in comune, ecco.
1: Prima della guerra, un film di cui stiamo parlando, che è stato presentato a Venezia, alla SIC, che ha vinto dei premi, che state iniziando a portare in giro, e vorremmo sapere da voi se questo film avrà, o pensate che avrà, una distribuzione italiana, o è già in corso delle trattative, oppure se ci potete dire qualcosa, perché i nostri ascoltatori, che a questo punto abbiamo incuriosito, vogliono saperlo, cioè dove e quando possono vederlo. Che ci dite a riguardo? Se ci
3: Sì,
1: potete dire qualcosa. Prego.
3: Quello che posso dire, nel senso che sì, la notizia bella è che ci sarà una distribuzione italiana.
1: Benissimo.
3: I dettagli li stiamo definendo con la produzione appunto in questo momento, ecco, quindi per ora non ne posso dire di più, però
1: No, è sufficiente sapere che questo film
3: è sicuro che
1: avrà una distribuzione.
2: Io volevo chiedere a Piero, un ottimo attore, ma anche regista, vero? Quindi stai lavorando anche tu a un lungometraggio?
1: Piero Usberti.
6: Allora, sì,
1: Prego.
6: sono anche regista, effettivamente. Tra l'altro, io ho fatto il mio primo cortometraggio con il GREC, quindi lo stesso istituto, sempre francese, con cui nostra madre Anne Rozinski aveva fatto i suoi corti negli anni Ottanta, quindi questo istituto esiste ancora ed è formidabile. Ho fatto due corti di fiction, ma quello che, diciamo, a cui sto lavorando attualmente è un documentario, perché oltre a questi due corti ho fatto un primo documentario che si svolge a Gaza, che ho girato nel 2018, che si chiama Viaggio a Gaza e che è uscito, appunto, abitando in Francia, in realtà è uscito in Francia, tra l'altro anche molto bene, e in Italia ha viaggiato soprattutto un anno e mezzo fa, ma in circuiti non ha avuto una...
2: Ma era su uno studente che sta a Gaza, italiano?
6: No, lui lo conosco, ci conosciamo, ma c'è stato molto poco dopo, quindi proprio lo stesso periodo, insomma. No, quello lì è Erasmus a Gaza, il mio è...
2: Sì, esatto.
6: Decisamente diverso come genere di film, però è proprio quel periodo lì, sì.
2: Bene, quando ancora esisteva.
1: Abbiamo, sì, esatto, quando ancora esisteva, giustamente. Abbiamo appena sfiorato, perché sono 20 minuti che parliamo e sono volati, però vorremmo tornare a avervi come ospiti quando il film uscirà in sala, perché appunto Prima della guerra è un film che ci ha colpito per tanti motivi, alcuni li abbiamo accennati, ma ce ne sono tanti altri di cui non abbiamo parlato, per questo sguardo che ci è piaciuto molto, questo sguardo quindi autoriale, questa performance attoriale di Piero, lo sguardo di Tommaso, di questi due fratelli forti che ci piacciono e che quindi vorremmo avere qui in studio quando tornate in Italia e Roma.
2: Infatti, Giuseppe Bertolucci,
1: Bernardo Bertolucci. Ci sono delle storie di fratellanze in quel tra Parma e Cremona, sì. Bene, grazie Tommaso, grazie. E Piero, buon tutto, vi aspettiamo Prima della guerra e noi proseguiamo con della musica. Ciao.

0: Punk Rocky ASAP Rocky. Dottor Silvestri, no, lei sa tutto.
1: ASAP Rocky è il gruppo, è Punk Rocky
0: è
1: il titolo
0: della canzone.
1: Ed è, l'abbiamo scelto perché in omaggio al MTV Awards è stato in nomination per la migliore fotografia, ma non ha vinto perché ha vinto Madonna.
2: Al 335-5634-296 sono arrivati diversi messaggi, sia su Prima della Guerra che su NASA, che chissà questi incroci
1: siamo riusciti a ricostruire in qualche modo.
2: Però adesso, Roberto Silvestri, abbiamo raggiunto al telefono Donatello Fumarola per parlare di...
1: Allora, questa sera a Gorizia e anche a Novi Gorica, che è la parte, diciamo, slovena di Gorizia, da stasera si svolge il Poklon Visi, che è un omaggio a una visione, che è un premio dedicato a un grande critico sloveno italiano, Darko Bratina, che è stato negli anni 70 e 80 un punto di riferimento della critica del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Italia, un bravissimo critico, e che è anche un festival del cinema. Si assegna ogni anno un premio, l'anno scorso è stato dato a Belatar e a Janikian, quest'anno ad Alexandra Agulea, che è una regista rumena, di cui Donatello Fumarola, che fa parte del gruppo creativo del festival, ci parlerà. Buonasera.
2: Ciao Donatello.
3: Ciao Roberto. Ciao a tutti. Alexandra Agulea, o Gulea, come diciamo noi, è la figlia di Stere Gulea, innanzitutto, che è questo grande regista rumeno, un po' un Edgar Reitz rumeno, oltre che la sua montatrice. E, è una tizia molto eccentrica come regista.
1: È anche un artista, vero? È un artista, fa installazioni.
3: Esatto, lei viene dal mondo dell'arte, ha fatto installazioni, pitture. Il suo ultimo lungometraggio, che è Maya, ritratto con Mani, è anche frutto del suo lavoro d'artista, quindi le maschere. È una che lavora molto sulle maschere, per esempio.
1: Ma poi ricordiamo anche, Donatello, bisogna dire che fa parte di questa comunità rumena, questa piccola comunità che sono gli Aromuni, no?
3: Non so quanto sia piccola, nel senso... Una
1: forse è diventata piccola perché è stata anche molto molto martoriata nel corso degli anni.
3: Assolutamente. Per esempio, da quello che io so, dal film... è una comunità che da fine dell'Ottocento, dal sud dei Balcani, ha iniziato, diciamo, a viaggiare e si è poi stabilita in Romania, dove i nazionalisti rumeni li hanno decimati. Questo tra l'altro è il soggetto di un film non di Alexandra Agulea, ma di Radu Jude, che è quello sul maresciallo, per esempio. E quindi lei è figlia di questa cultura nomade, gitana, non, diciamo, non fissa, che è un po' la testimonianza poi dei suoi film, che sono ognuno l'uno diverso dall'altro, molto anche, sembrano ognuno fatto da un regista diverso.
1: Hai mai uscito qualcosa di questa regista in Italia?
3: In Italia, non che io sappia, a Taranto lei vinse un primo premio con Maya 2 anni fa,
1: quindi solo giro, di festival?
3: Solo sì, no, di distribuzione nessuna, nonostante lei abbia fatto un film capitale rispetto sia alla cultura europea che quella... Noi siamo il paese di Franco Basaglia, lei ha fatto nel 2004 un film che si chiama Dio suona il sax, il diavolo il violino, girato in un manicomio all'epoca, che in Romania erano ancora chiusi, con diciamo, dal punto di vista dei malati, dei pazienti, delle persone ospitate più o meno forzosamente dentro gli ospedali psichiatrici.
1: A proposito di Basaglia,
3: è un film incredibile.
1: A proposito di Basaglia, a Gorizia ci saranno anche dei film, dei documentari di Fernand Deligny, che è un altro personaggio che in televisione, neanche Radio 3,
2: poco frequentato,
1: fa vedere, ma è invece molto importante, vero?
3: È una figura strana, nel senso, era un amico di André Bazin, cioè l'emerito sconosciuto di Deligny era comunque un caro amico di uno dei più conosciuti teorici del cinema, che lo presentò a Truffaut, tanto che i 400 colpi parte dagli esperimenti di Deligny, i 400 colpi di Truffaut. Deligny era uno che pensava semplicemente che il disagio diciamo, psichico-psichiatrico, soprattutto dei minori, dei ragazzini di 14, 15, 16 anni, non andasse curato attraverso i manicomi, ma che gli si dovesse dare una possibilità di vita fuori dai canoni della medicina. E lui ha filmato negli anni 60 e 70 due casi, uno è Le Moine Dragestes, che è il più celebre, di questi giovani condannati dalla società, ma poi riscattati da questa visione non coercitiva, non sanitarizzata, che era quella di Deligny, che gli ridava, diciamo, anche una dignità di esseri umani, una figura fondamentale. Che avvenga questo incontro nella città dove Basaglia ha iniziato il suo percorso
1: Beh,
3: sull'antipsichiatria,
1: sì.
3: mi sembra una cosa
2: Certo.
1: Grazie Donatello Fumarola.
3: sana e bella.
1: Fino a quando c'è il festival?
3: Fino a domenica.
1: Domenica,
2: Fino a
1: perfetto.
2: domenica.
1: Tutti
2: No,
1: a
2: vi
1: Gorizia.
2: ringraziamo molto di averci aperto questa finestra su un festival che conosciamo poco, in una città che invece amiamo tanto.
0: E anche di artisti
3: Due città.
0: conosciuti poco.
2: Di due
0: Infatti.
2: città, certo.
0: Infatti.
2: E anche di Donatello Fumarola, che amiamo altrettanto. Grazie Donatello per questa tua corrispondenza. Hollywood Party al suo giorno
0: Sta
2: martedì,
0: per lasciare la linea alla
2: questo
0: grande compleanno di
2: al
0: questa
2: grande compleanno
0: sera.
2: di Atro
0: Francesca
2: Suite.
0: Levi, Maddalena Gnici, Domenico Ganci, Alessandro Boschi, Tommaso e Piero Usberti, Donatello Fumarola, Roberto Silvestri, Dario Zonta e Fisio Mulas.
2: Un certo
1: E
2: Claudio De Filippo.
1: Claudio De
0: Sì, ci sono
1: Filippo.
0: stati.
2: Sempre.
0: Adesso va alla festa perché pare ci sia da mangiare.
2: Ah, vada,
0: Sì,
2: vada.
0: Bene.
1: Sì.
0: Voi tornate domani.
1: Domani
2: Tutta la
1: ci
2: settimana.
1: sentiamo
2: La
1: domani.
2: settimana. Ciao.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Louis Milan. Fantasia d'Etento. Maurizio Croci, clavicembalo.

0: Di Luis Milan abbiamo ascoltato Fantasia de Tento. Maurizio Croci, clavicembalo.
1: Igor Stravinsky. Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.
1: Giovanni Gabrieli. Tre composizioni strumentali. Canzon duodecimi toni a 10. Canzon primi toni a 8. Canzon primi toni a 10. Elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre composizioni strumentali, elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts. Rai Radio 3 Classica.
1: Robert Schumann. Tre fantasy stuche per violoncello e pianoforte, opera 73. Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato tre Fantasy-Stücke per violoncello e pianoforte, opera 73. Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.
1: Charles Ives. Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Fast, slow, allegro. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

di Charles Ives abbiamo ascoltato Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini, Lawrence Dutton, viola, David Finkel, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, Flammen Auge, Lied, opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Flammen Auge, Lied opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore. Johann Joachim Quantz, sonata in sol minore per due oboi e continuo. Andante, allegro, largo, allegro. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore per due oboi e continuo. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi oboi, Alberto Grazzi fagotto, Anna Fontana clavicembalo, Alfredo Bernardini direttore.
1: Jean-Baptiste Dupuy, Sonata sesta in Sol minore opera 1, largo allegro en rondo, premier tambourin, deuxième tambourin, Caprice alla cappella, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.

0: Di Jean-Baptiste Dupuy abbiamo ascoltato Sonata Sesta in Sol minore, Opera 1, Ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.
1: Joseph Haydn, trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto. Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in Re maggiore per bariton, viola e violoncello. Adagio cantabile, allegro di molto, minuetto e trio. Polonese, adagio, minuetto, allegretto e trio, finale, fuga, presto. Complesso strumentale, le trio di bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loreau e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.

0: undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in re maggiore per bariton, viola e violoncello. Complesso strumentale Le Trio di Bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loreau e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.
1: Rai Radio 3 Classica.

Aaron Copland, Rodeo, Quattro danze dal balletto, Baccarat Holiday, Chorale Nocturne, Piano Interlude e Saturday Night Waltz, Hold Down, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.

0: di Aaron Copland avete ascoltato Rodeo, quattro danze dal balletto, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, partita prima in re minore per due violini e basso continuo. Adagio, presto adagio, allemanda, giga, variazioni prima e seconda, aria, sarabanda, variazioni prima e seconda, finale, presto. Musica antiqua Köln.

0: Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la partita prima in re minore per due violini e basso continuo. Musica antica Köln.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, adagio molto e cantabile. Finale, presto, allegro assai. June Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo soprano. Klaus Koenig, tenore. Jan Hendrik Rotering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, dell'Orchestra del Teatro Kirchhoff di San Pietroburgo, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestra de Paris. Coro della Radio Bavarese con elementi del coro della Radio di Berlino e del coro di voci bianche della Filarmonia di Dresda. Maestro del coro Wolfgang Seliger. Direttore Leonard Bernstein. Registrato dal vivo a Berlino nel 1989 per festeggiare la caduta del muro.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnusa notiziar in cojubia e prim d'ottobar. Tantar notizias, attualite e approfondimanch, nuns in cua baie tantar atart qui jargomanch. Di pris ufficiae del Dolomite Superski pur l'inver e di pris del charburant. N'avertiment sun els ingianadas da per l'azienda sanitaria del Sud Tirol et Covid pass falsificat il Trentin. Spoinst la limitazione ai post schlitz da iniert il Sud Tirol ed nin rescida son il marcet la urtels valadas latinas. Z'Topolino, che san instang mang pur latin, ed il concurs letterar scribo. E alla fin inch la 40ª edizione Drockmaster, il festival der pizzata sportiva. Mo schon sein dann proia, isch cominciun con i pris del charburant che un pitch più più basch chisch dis, mo tres cia moderal cia spetta la miseria. Il consorz Dolomiti Superski a comunica i pris ufficiai pur la sajunda d'inver. Alexia Grossi nos dice da plus.
2: Il consorz Dolomiti Superski a comunica i pris ufficiai pur la sajunga van la kerta del di unirà custe per i granch in tang la sajunga auta 89 euro. Il ski pass da 6 dis 453 euro. Il super ski pass per tutta la stagione in prevenduta 990 euro. Il pass Dolomiti Superski Family costa 43 euro al di. Al dordel il presidente Dolomiti Superski, Andy Varallo, vanno il teni conto con l'aumento dell'andamento da inflazione e di maggiori costi per la società e da implanci, tanto al dut per l'energia e da materie prime. Ten comunicato, alza Dolomiti Superski ora investimenti di ben 100 milioni di euro per implanci nuove portoie, implanci da FENAIF, revisioni, interventi di modernizzazione. I prieges di charburant e per giù da poc a livello nazionale, il benzin costa anche 2,084 euro al litro, la media nazionale, il diesel 2,285 euro, fur la media nazionale. In ciascun l'autostrada, i prieges di charburant giù da poc. I lo costa il benzin 2,122 euro, il diesel 2,328 euro al litro. Al dordo il ministero, per l'economia e i prezzi più bassi in conseguenza del tat massim fattore da più concerns del petrolio.
1: E non al campo della sanità. L'azienda sanitaria del Sud Tirol avvertisce di SMS in genus. Cittadini vanno a manà alla dottica alda da fang numero di telefono con la carta sanitaria. L'azienda sanitaria alza fora caramana niat di SMS e caramana nia fora o mana in ant dati sanitari per telefono. La popolazione viene demandata da una reaginia e da dei tanti notizie sospettose proianci competenci.
2: Il Trentin e con l'auradar della provincia un condannato per una strafonga di 12.000 euro per aver falsificato certificazioni Green Pass ai tempi del Covid, che sta la sentenza della Corte di Conch, per 10.000 euro fegiora alla paga che da aver gettato senza ragione quel tempo, 2.000 euro saura promessa al paia per via del danno image. C'è contro ad altri dipendenti pubblici vallan resci per aver falsificato certificati Covid. Tanto che la polizia si insegnante e gli ammocati da altri casi prendendo 34.000 euro d'andutto.
1: E giunginante con la limitazione ai posti led giuda in forza in Irtel Sud Tirol. Alexia Grossi.
2: Die Kommunen der Südtirol in ihrem Termin der Bettenstopp kakeltivang dit per Tudask, wohl die Köln will das Sanginant nie plui darts per la Realisation de Post liet nuoves per Tourism, schne jenja dang mang na Lizanza per Fabrike. Ma la legge provinciale in question va già dant de plus eccezions, tant de liets che ne potrà da sanguinant nia plus ni realisei Südtirol e tant de licences che van slungedes ne jemo ni atler. Al dort del consorz di comuns, il da aspite da doi in kinga traienes per avai dats tleres dangmang.
1: E giunginant con la mobilité e nion a difficoltest con gli amanti in che dangmis det puster. Alexia Grossi.
2: Problem ist, die Kungli am Mensch Kungla verraten, jel statt in quei Dang mis dit de Puster, per via den Tier salverke, jel nimmer na sot dan a verraten, in quei da du mangs un la Chines, dan ter Welschberg i Valdaura. Truppa a verrates, va va per kalt tardives, wel Kungli am Mensch am suni streika de fing, Informationsplavisa, jel da jate sung il portal d'informations sung il Traffic la Provincia o sung Südtirol Mobil.
1: Il Forum Prevention festeggia i 25 anni della Fondazione. È un'istituzione importante della Rai Sociale del Sud Tirol.
2: Da 25 anni in cui il Forum Prevention attivo del Sud Tirol per aiutare le persone che vogliono ignorare la situazione d'emergenza e tanto tutta la dipendenza, droghe, alcol, giochi, troppo più, ma tu sotto il 2001 dal Forum in cui da Laura 50 con Laura Daures sotto la direzione di Peter Kohler che fa vantante rifondatore da 25 anni. Vestro buoni da tenere per me si deni a cedere al dato Kohler la tle per ignorare la uniforme di dipendenza e più arriva la chance da vai in sostani, da non vestro nia saui, da vaizza cake, scotta sui, che pa de consai. In cel laur del Forum Prevention, pa meggi in ante, con il sostani siba della istituzions politicas, cance dai servizio sanitaris, a dit Kohler. Per gli umileum di 25 anni del Forum Prevention, il sungo il programma convani in schnurta, ciastel Mariccia Bulzang.
1: E la ripartizione provinciale per l'Aur ha fatto un'irrescita su il marcio dell'Aur delle svaladas ladinas, che mette l'Ur in sfaturs critics. E al giungiamo Alexia Crossi.
2: Il primo giorno che la ripartizione provinciale per l'Aur fece un'analisi con il focus la due valette di Gerdaina e la Val Badia, o due di Tadum, e d'acci mostra che la occupazione è gita sotto gli ultimi 10 anni di ben 34%, scegli di più che il resto della provincia. A tre, il settore del turismo, che tolse su meci l'Aurange dipendente, rispetto al 16% del resto della provincia. Un po' alla assessora provinciale competente Magdalena Am Hof, ulu auzioran valgun ponch critics, pas al 50% di contratti de laurt la Valets Ladines, ja temp determina. Il y a una gran dependenza dai cung laura daure sajunei, che vang da de metz capro. E per via del fatto che troppe contratti di laurea stagionale e la percentuale di disoccupazione della Valle Ladina sarà la media provinciale, che è del 6,3%, della Val Badia è un 11% di disoccupazione, della Gerdaina un 10%.
1: Ti chiosci dai foglietti della regione e dai nirinca meso comprene edizione speciale di Topolino. L'editor ha de fora de più storie slingacht mendranzia o dialect italiano il cheder d'un proiet e sein baia Topolino in Schladin. De più nas di Jasmin Fertig.
3: Soricin in schöset l'amel por Ladin, la storia e cara de Topolino e l'intralcio in volontario, il proiet slame operazione dialetti e pieia dal professor Riccardo Regis l'Università de Turin, la pert Ladin egnu da curada da Ruth Videsot.
4: Anche sono da contattata da cash professor della Università di Turin e in più sua idea cara da traslate tutta la storia della din dell'omitan. Ma spongo un po' con sessura e un tutta la decisione da traite le idioms, le varietes ladines. Dotte cinque ti savo ad al un po' di massa e perché mai ho pensato che fosse bello da rappresentare una varietà di vini area amministrativa, di vini provincia, perché là ci avrei detto, per vini provincia la varietà con il maggior numero di locutori.
3: E in Shebaia Soricine si compaiste con l'edizione speciale Badiot Fashan e Fodom, sura pro l'edizione speciale 2 di Pitches Didascalia sulla Calvagnadore Ladin Standard.
4: Io sono la convinzione che io in Duccanci una buona intercomprensione ladina e scapione da Antarnos e da Antarnos e da Antarnos e scritt e all'esin cestar un po' un invit a lì Ladin in studiatri, teatri idioms, una cosa che succede nia vinide, perché narrati nia calcides, diciamo, una gran difficoltà di comprensione.
3: Un invit doda cal calzascogn oras de la ur archirida d'antar les nozions plus finas den lingats e impagn inter Ladin.
4: Ja, il bu un gran aiut da Sara Merighi, che ma da idee ok, ada te mia traduzione del fashan e Isabella Marchione, che l'ha datata a sport il fodom, e per quale l'instein diciamo una bella collaborazione interladina. Chi conosce Topolino o i lettori delle letture di Topolino sa che al nia un lingaz massa colloquiale, che lo dica l'ingaz dar specific scialdi elaborè, Perché al massimo non si fanno alcuni pensieri, secondo me, che trasmette certe nozioni o trasmette in un certo lessico che l'italiano ha in certe associazioni semantiche del latino. E che le stesse magari, in alcuni casi, non è stata tanto saurì, da ciò che avvisa ecco, la data parola che corrisponde al registro lessicale dell'italiano.
3: Un esempio?
4: Per esempio, la parola palazzo, che ha una certa connotazione semantica dell'italiano, e palazzo del latino non è il medesimo che palazzo, o palazzo può avere più significato dell'italiano, perché da lungo si un momento di censura per evitare la parola casa, e alla fine non tutta la parola fabbricata.
3: Ne za spiegare ut videsot curadasa de la traduzion til ladin, casta edizion speciale nu da fora incet datres cater regiun straslatada ti lingace dialec da Dailo in Schüttel Sarcio che incet ti dialec de Ancona e L'Aquila. Bele danda am pezze di nu fora n'edizion por Furlan. Online ponti care adotus les versions.
4: Ierati cale na bella, cale un bel proiet, cal valorizaies, ince i pici lingac e alle important che ince un lingac demandranza roi estresen do itet datri gianni letterars. Il comic ne magari nia un gianni letterar dar present la ding, i un esempio de comics la ding, mo nia dar truc, e por calarati che dauri più casta porta si desigu una bella valorizzazione per lingac e ince purtra natra d'altri lettori, d'altre letturie. Alle di sicuro aumenta il prestigio del linguaggio.
3: Adit Ruth Videsot, Soricin Baia in Sciu in Ce Ladin. Obiettivo del progetto è calda valorizzare la ricchezza e la diversità linguistica d'antar dialecce e pici linguaggi de Mendranza, Tlatalia.
1: E giungenant con la letteratura e più avvisa con il concorso letterar Scribo. 30 propostas e nuda zamnada zit per la quinta edizione, pro la premiazione che è stata in occasione del Dè della Cultura Ladina Urtigiai, a Ruth Bernardi, pu du piedo al Prümpest, d'perpoc Nicoletta Ritz, ad avanit la categoria Junior, da più nastis Martina Rier.
5: La giuria dell'edizione 2026 fava matuta dum da Ivan Senon, coca president, e dai membri Nadia Chiocchetti, Werner Pescosta, Ingrid Rungaldir e Carlo Suani, che a valutare l'opera smandeda zita sulla base della qualità linguistica, l'originalità, la struttura narrativa e il contributo alla letteratura ladina contemporanea. Al dod regolamento del concorso pudovl unidaciu contribuci in fina 8.000 battudas, chis jonic partisuda entre la categoria Scribo e Scribo Junior. La categoria Scribo ti el prim pesch git all'autora Ruth Bernardi e a si opera Il Bel Kramer, che conta la storia d'un personaggio de Gardaina.
6: I cal fa ugep in som de Santa Cristina, che fava del mesch in som, ja, il jetzt del 1998 il Bündner Monatsblatt un articolo Ein Ladin Rintarasp de Marianne Baumhauer e pona tisons gita da e eja ta ora clivramenter Santa Cristina undes ugeps Josephus ugeps in som e pona e proa chale chunkel puda savester.
5: La contia possa unire ad una chicca introduzione d'un roman storic che mostra su una gran abilità d'espressione in lessic ric, cura stilistica e una ricostruzione avvisa del contesto storic, alla giuria motivale prim pest.
6: Che ugep in som, fata rasp, intorn 30 anni, samaridailo, Anna Petronina Pazzella, la più bella e la più ricca del luog di Tarasp, poi aio a 7 mutons, ma pona je unit tutta la vieres napoleonicas e aljegit sul cul, cocon dis pur gavaina, ja che la perdut dut, il fa bande boric, e poi as ni aljegitino. E pona ne sang ni aplu, ti archivis song ni au reda saura lac liegit, je lasci unia cesa, e jit la cesa di pures del vedelpana, ja che il vedelpana va just mo su sut gredaina na cesa per pures, e alla fin ne fornianca ungen mut, de kisch set mutongs restata rasp, tut alla mutang si duc snjegic.
5: Na storia d'un personaggio con un destin fetter, che da capico che fa vazzacang la realtà la valeta sladines.
6: Con questa storia pudong su dai tanch de gradaina ca msu snjegi. Vor der Kaltamp, mille deutschen Personen, die Metz der Gerdeina. Kalwell die zwei Terz, la gente Gerdeina vor, so te duta l'Europa tla Zitéis. Kasch pas un lieger da Steiner, l mille ochantisette, si lieber die Grötner. E per kal muss uns pensé, kal nie nie jut ka, kanchenaus, msang, gi, ora la Valeda, e vester Migrants.
5: Nci Ruth Bernardi. La sezione Scribo Junior per autores giovani e giovani sotto i 25 anni di la giuria dato il primo pest a Nicoletta Ritz.
7: Scrive per la DINS da 10 anni ormai, belliche, e scrive per la USTI la DINS e è sempre stata una scrittura più dell'uriera appunto per scrivere di quel che succede te fascia o fuori di qua. È stata la mia prima esperienza a scrivere un test letterario e sono stata anche contenta perché che in realtà non mi aspettai di vendere e di portare a cedere appunto il primo test della sezione junior.
5: Nci Nicoletta Ritz intervistata da Valentina Redolfi.
7: Il test l'è scritto perché che sta in un accidente e con essere accesa accetta e in bene vedo che l'era che sconcorsa e prova a torperte a buon tempo di scrivere a ogni di tempo e le manaite che anche hai fatto 25 anni che l'era la sei d'antri i gregni e i piccoli e così tale è stata.
5: Il test annual pieta una udleda malinconica sul passato dal punto di vista particolare.
7: Il protagonista che conta la contia è Nelber, un lers, e mi ispira una rima di Simone de Giulio, che ha il nome per un lers sulla Granelba, o la che questo lers sarà su Ciampedel, il veit sulla val e il veit cu che la muda. E desche te questa rima, te mia contia, le un lers sarà su Cianacei, che il veit su il paese e il veit la vita di protagonista della contia.
5: La contia descrisce una traunida tragica succeduta al luog d'antropsani.
7: Agnol è il protagonista della contia e il pert si è fra che le beppi. E quest fatto me l'ha contata una femmina di Cianacei, che l'ha contata che si è già ha perduto si è fra proprio di questa maniera a zira l'urer de boschier. E l'ersel conta la vita di Agnol ed ecco che dopo do le bon col tempo di venire fuori da questa manconia.
5: Ha detto Nicoletta Ritz, un'opera di quella che la giuria alza ora particolarmente l'autenticità di protagonisti. I due testi che avevano sul concorso scrivo 2026 unirà pubblicati in Liber, debriata con l'opera che si ha classificata al secondo posto, Elena Frena de Metz con il test dal titolo Eroines, Mattias Barani e si compagni di Tlas per l'opera Frequenza Mortela e con Monvalguna d'Autra Contias mandi da zitte per il concorso e crede ora dalla Commissione per si valor letterario.
8: E pur ci crevere dal sport, è arco di Targenia Puntin per la Rockmaster, il festival della pizzata sportiva, che festeggia che sta fin l'edma su 40 anni di storia. Al Ruia d'Alerc, campioni internazionali d'elite e gesti d'onore, che Jasmin Ferdig non spiega più avviso.
3: Ha renuta presentata a Trant l'edizione speciale del Rockmaster, il festival della pizzata sportiva che festeggia che sta fin l'edema su 40 anni di storia. Danter in domani vendres e in domani attivagerà il Climbing Stadium de Arco da Paladina les de Sfides che carda ad Alerc appassiona da Vini Piz del Mon. Alla conferenza stampa e l'interview danter atter l'assessore per il turismo del Trentin Roberto Failoni e ince l'atlet Adam Ondra Otiadi da Vagnadud Levant. In Cajan festeggia già al festival che dit 40 anni di storia per l'occasione gli annunzi la presenza de sades campions internazionali d'elite e sis gesch d'onur che ha scritto la storia de cash sport. Ducidli e samba in sogni azzurri, Philipp Schenk e Giovanni Placci sues sfides vain aspettate zert, muincel todaschi Annick Floe e danteri protagonisti. Con indomang matelman traidis de adrenalina con l'ingresa al festival che è de ban, ma le doblianza da se prenote sungel sit offiziale. Im Moment cluda nia se la scechampe alla dod l'organizzazione e in vendres dalle snuda sara con il duel lead daudai ince dal viso in rai sport e in sabeda dalle zot la de sfida de K.O. Boulder che nera impert trasmettuta in rai sport.
8: In Jungsang a manifestazions informazionsdüttel Alexia Grossi.
2: Tla chasas de pausa e per secudija ante tampa chasa il for de manco personal da garat. La lia sarain matagina saira de discussion u la clunira analisa la situazione da zang e c'una prospettiva scalia per iani che van. L'argument ha d'agnaura una gran attualità. Co possen patigi per mezza questa problematica? C'una spuda sapavestra la soluzione spral dauni? In quei giobia prim d'ottobre dalla otta da saira unir al rujnas un cast si da otra tematicas til tubla da nivas de salva pra la maisa turonda rujnera al personas que van confrontedes di per di con casta tematica ic fajra al pont de la situazion ic da jrancia informacions de prima man. Il rujnera Sabine Riffesser, diretaura de la Chasa de Pausa Sandurik, Ursula Thaler, diretaura de la cooperativa sociala Humanitas, Doris Bergmeister del servizio d'assistanza a Chasa del servizio social e Hugo Peratoner, commercialista e ex-presidente della LIA Chasa de Pausa Gerdaina, la moderazione di Simon Moroder.
8: Al matman la 21esima edizione del Festival de Ball Contemporan Alps Move con d'antari protagonisti Anastasia Kostner d'Urtijai e al giuncem Alexia Grossi.
2: Abinel dra balanz de tampes mel seguras ca si el fil cuatschung la 21esima edizione del Festival Alps Move sung el program dai do in kingai 28 d'ottobre cum plu tapes de lut Südtirol al center de casta edizione del Festival e la performance up close de Anastasia Kostner na performance immersiva de bal qua saura la spartizione classica d'antor Paladina e public ora. Daudai sarà up close ai 7 d'ottobre a Rang, ein 9. Oktober a Bulsang, e ein 11. Oktober a Urtija Julake Anastasia Kostner hier da Chasa. Il Spettakul mit al Center la Relations, la Risonanza e l'Attenzione i fegen si nascern Organism choreografic cum uges i sequences de Moviment che ruva d'un belau cocht na struttura collettiva che hier dut un. Sun palc se si basch 9 ballerins de la Region mativas professionalment ora per il mond. Anastasia Kostner hier nascuda aus e cresciuta su Urtijai, ali dan quella orla e viva Amsterdam, la ie coreografa e ballerina, con il balcio al lancio de cria, con gli amanci plus soci del corpo, con una fazione de terapia somatica. La rappresentazione de Up Close a Urtijai ie ai 11 d'ottobre, della siesta sera, della sala Luis Trenker, della Chiesa de Cultura.
3: A Badia è l'oramai tradizione che avvemmo tu agi la festa il marce de San Francesco i prims 10 d'ottobre. Preodio è l'appuntamento per dar domani sabato e 3 d'ottobre, ma alvei la scelta vai che le news poste la domani ai 4 d'ottobre. Tla d'ligia da La Cruz vagnel tignina Santa Massa in un'ur del Sant con Siortone Fiung, più avvisa dalles 6 da domani. Dopo vagnel ciò che da tradizione ince tigni il marce de Zantar de Pais, e sto da fug de Badia se cruzia da organizzare la festa da un magazin di sto da fug con Valbum, Bocun e Dabare.
8: Del Tubla da Nivas, Jelen King, ai 11 d'Ottobre, daudai la Mostra Spuren, Fustias, de Laurenz Stockner. La Mostra Pieta Nudleda, al Laur de Laurenz Stockner, ja si ani den Raschidan cons di Materiai, Laurazion e Transformazion. Del Zanter, jel la Forma Archetypica del Kop, que l'artist Laura Ora forino da Nuof de Materiai de Jvalivas, Ram, Acel e Pelter. Tantal dut, l Ram de Predoi, tot ora e Laura de l'artisten Stas, lieja adum provenia Artigianat e Temp. Tisagnes de Silaurazion vanil alla lum storia e trasformazion del material, tanter pai si la sirazza, stabilità e elasticità nasce le sculture che pierzi funzion originella e porta l'audleda sul material in stas. La mostra è da virta unidi ora del lunes, della Caterdom Stinking la set da saira. Questa sada e 3 d'ottobre della Unterstamsti sarà l'occasione di ancuntare l'artista del Tubla da Nivas de Selva, che rujnerà con la curadora Caterina Perlongo de Silaur e si esperienze fatte la laurazione di materiali de Sfranc. Ducem viei auni. Con una lingia de seires de film ti dediche al Center Media Audiovisivas Trevilab a Bulsang il mangst d'Ottober al laur artistic de Giorgio Moroder. Uni lunes d'Ottober van il mostra un film pra calca li daudi composizions de Moroder ca la chassi fustias musicales de troppa produzions de Hollywood. Moroder Movie Sound, un scil titul de la lingia, scomancian lunes ai 5 d'Ottober.
5: I l'osseral dauda il film Flashdance del 1983, un film che ha come tema centrale il ball e per qualche Giorgio Moroder è un premier con l'Oscar per la migliore chantia ora del film, la chantia conosciuta Flashdance, What a Feeling, chantata da Irene Cara. Lena Da, lunes ai 12 d'ottobre, hiel sul programm Die unendliche Geschichte, film de Wolfgang Petersen del 1984, n'cetlo alla musica scritta da Giorgio Moroder abu una gran fazion sung il success del film n'stas. Ai 9 d'ottobre hiel pon al moment per un autor film cult, Top Gun del 1986, zanz autor un classic la storia del kino. Per la chantia Take My Breath Away, la band Berlin, a Giorgio Moroder già per l'Oscar il Golden Globe. La lingia fin a via ai 26 d'ottobre con Metropolis, che il proiett del 1984 mostra su particolarmente la specie per rimantel la musica da Moroder, che con sons electronics crean con gli amant trat innovativ in lauta tante images e musica. Il film in stas è un'elaborazione del film classic de Fritz Lang del 1927. I films van mostrei cocodit for de lunas, da mesa la siesta sei ratel center audiovisuel Trevilap, la streda di Capuzinri a Bulzang, l'antreda i al Liedia.
8: In stand ottobre van il lite da nul con sait ploani al plan, claurarà pur i prossimi 5 anni, dal 2026 cin al 2031. Il film del consai e calda lauredo buriada pur organizze la vita d'ligia ia pur l'an liturgic. Un consai che va in tres più importante e vital per le pluanias, tenu stamps o la cale tres più cerestiat proi ed vocazions. Chis dis ennum ne foret les familias es setulas da l'ite. L'ite ennilitades podutas les personas batiades residentes al planca complisa chani. Un po' l'ite cinasis personas e al va in periede scrivi nom, il cognom e eventualmente rinci il post, la casa o la mission. Es cetulas pon de jut les urnes da posta în tudes foret ligia de la dumania 1 d'ottobre, cine la dumania 25 d'ottobre. Ca cainis nia da ce fea ceaza la cetula da lite pon gias la tot calonia. La Union di Seniors, il grup del Paese de Lungeru, kier candidatas e candidats che sta sung lista pur les litas del Consai nu de la Union pur i prossims 3 anni dal 2027 al 2029. Es litas ne ratinidas ciamo in cajalton. Pur scrite, pon scontate il numero 342-3279-406, cina e 30 stambar. Il numero di telefono è 342-3279-406. L'Union di AI, da Lungeru, invia i adiuci da Giafaltru del stazione casta domani 4 d'ottobre, piangia das due domiste della Ligia Dmitz. L'Union Teatr da Calfosc inviai al Teatr Mammut da Gustè che punse sura i docciani. Le rappresentazioni e in domani dal sot da sara, in domani das 5, il prossimo mercoledì ai 7 d'ottobre, 3 dal sot da sara e prossima stabda ai 10 d'ottobre, 3 dal sot. In domani junge il preudio das 5 domis de. Il post e 3 il salf des manifestazioni a Corvara. Un po' prenotè telefonando al Zot a Stish da Sara al numero di telefono 370-168-485 o scrivere su WhatsApp. Il numero di telefono è 370-168-485. In un sen scegli 3 als previsions del tempo. Stamber è stato l'armante più cialt rispetto alla mezzaria della stagione di altri anni. Le temperature sono state la miseria da 2,5-3 gradi sulla la miseria dell'anno, alla doa del meteorologo della provincia di Balzang, Dieter Peterling. Tanto di tutto, il primo mese mai sal tempo mostra d'arcialt, all'inizio registra di con temperature sulla 30 gradi, inci con precipitazioni e gli stessi tempi massa sud. Alle tumet la miseria la pluia sulla la miseria pluriennale. In questi disgvani sarà la temperatura cialda fuori dalla miseria. Alla dò del servizio meteorologico della provincia, delle condizioni meteorologiche del terzo istè ginante. Suradl in ei sparata giù con perz da suradl in ei in codomis de. Domanda domani il preudio banc di ore altas e mesamante altas, momenti c'è dall'inc suradl. Da sara vanno l'intlung più da neotels valades ladinas. Le temperature minime sono da 5-6 gradi alla linea, le massime sono da 15-9 gradi. Cosa è tutto per il notiziario latino? Per la tecnica, mi chiedo a Alex Holzknecht, per il microfono vi saluto io, Mara Miribum.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira, dalla redazione Rai Ladinia. La ripartizione provinciale per Laura ha fatto una riuscita sul marciato Laura, la valetta ladina che porta l'uomo fattore critics, il primo di la ripartizione provinciale per Laura, ma il focus di pubblicazione Arbeitsmarkt News, la due valetta di Gardaina e la Valvadia Dum. I dati presentiamo a strada l'occupazione, e gita sotto gli ultimi 10 anni di Bank 34%, la due valetta scialdi di plucca del resto della provincia. A tre è il settore del turismo, che tolso meci l'orange dependenza, rispetto anche al 6% del resto della provincia. Tergung auto rayong de Südtirol è un'argentina concentrazione tan auta, spiega il direttore del servizio del marciato Lauch, Stefan Luther. La sessaura provinciale competente, Magdalena Amhof, ha luauzio a un vagun ponch critics, passa al 50% di contratti de Lauch, la valetta ladines, e a temp determina. Il è una grande dependenza dai cung laura da Laura Sajuné, quanda de Metzka pro. I da via che trop contratsch de Laura Sajuné, e la percentuale de desoccupazione de la Valets Ladines, saura la media provinciale che è del 6,3%, de la Valbadia è un 11% de desoccupazione, de Gardaina un 10%. Lia Unior anche gestan la classifica de l'azienda più grande de Südtirol per Scholl di Manager alla pubblicè e la rivista Südtirol Panorama sung il podium resta d'utun fatto cocca l'an passà dan ora e la Aspiak con chance de supermercés de la provincia e che e per la gruppa Spar con davagnes tutta d'un de passa 2,6 miliardes de euro sung il secondo scialier e l'Alperia con 2,4 miliardes de euro de davagnes bedaia de bront per la gruppa Light Caldi d'anque in Setec Global Industries con 1,67 miliardes. Tanto l'azienda che è cresciuta il più per davagnes è la Iveco Defense Vehicles della gruppa Leonardo che sagna un plus del 32% de gra alla Hermes a Pustedes. Il manx de Stamber è da Südtirol Stadt Clermanter plutschaut rispetto alla Masseria de Stamber di anni passé. La temperatura si è stata da 2,5 in a 3 gradi saura la media al dodel meteorologo della provincia di Dieter Peterlin. Tant al dutte la prima metà del manx favel plutschaut con vel dis con temperatura saura ai 30 gradi. Il se schluss con Stamber in sta massa sud come mezz'tande pluia cocht la media di anni passé. Il resto ciao, te saura la media, n'c'è i disca van. A Arco è tutto un genio per il rock master il festival d'arpizzeria sportiva che festeggia a cash fin lena si 40 anni di storia. Il ruva dell'air campions internazionale d'elite i guest da un'aur Jasmin Ferdic.
3: A regnuda presentata a Trant l'edizione speciale del Rockmaster, il festival dell'arpizzata sportiva che festeggia a casa fin l'edema su 40 anni di storia. Danter in domani vendres e in domani attivagerà il Climbing Stadium de Arco da Paladina les de Sfides che carda ad alerg appassiona da Vigni Piz del Mon. Alla conferenza stampa e l'interview danter ater l'assessore per il turismo del Trentin Roberto Failoni e ince l'atlet Adam Ondra Otiadi Davagnadud Levant. In casan già al festival che dit 40 anni di storia per l'occasione gli annunzi la presenza de sades campions internazionali d'elite e sis guests d'onur che ha scritto la storia de cash sport. Ducedli e samba in sogni azzurri, Philipp Schenk e Giovanni Placci sues sfides vain aspetta desert muincel todaschi Yannick Floe e danteri protagonisti con indoman matelman traidis de adrenalina con l'ingresa al festival che è de ban ma le doblianza da se prenote sungel si offiziale. Im Moment cluda nia se la scechampe alla dod l'organizzazione e in vendres dalle snuda sara con il duel lead daudai ince dal viso in rai sport e in sabeda dalle zot la de sfida de K.O. Boulder che nera impert trasmettuta in rai sport.
1: Itlo fina nos notiziar de graprava e scuta su genzaninant con la trasmission dai krabstel sella.
2: Rai Radio Ladin. Fac avvenimanch entra unides. Approfondiment.
4: Dal ciel all'anima. De cash program non vara de riciclé la pezza de les ambrelles da jore pour les transformer te guant e niama. In schöne News sind les zones drei ladinia in schnitt con Sara Frenner. Alpinista guant che da forza cache le nom del proiett la designer zona d'ortigiai Elena Kostner che s'na studie fora propi na buna. Ara ti da vita noia a ambrelles da jore adorades e oramai vedles e les transformaia te guant e oggec veramente dar particolars. Da la cal tien questa idea, cal runze non nisura, pur cal tole ite, ti dank sul bagnu a Elena Kostner Gelang, che ha potuto niente ci ha fatto to atelier, che l'or c'hai.
5: Ciao, buon dì, anche a ti, Sara, che ti sveglia da me qui.
4: Dar giungi sono dar curiosa, Elena, tu sei una designer e ti presenti con Studio L, che è il tuo progetto laur, che ti ha messo su pur creare e vane tu oggetti di design. Mo tres ci percurs, tres ci studi espete ruvada kilo.
5: Ja, ich studiere Produktdesign in Holland, a Eindhoven, da la Design Academy Eindhoven. I ilo uns ein paar Angum droba, da kuji ma anga a Laurie Coulin, Coulfier, digital schal di anga. I alla fin e ipona deciso de ci baitre col kuji kal foi ruda davante da un ponchi mi passion alla fin ora i feci formo cashman vajang.
4: Design, qui per trovare però la passione di questo champ. È una piccola interessata, a ci che è bella, a ci che è particolare, ci ti affascinai per te di questo mondo.
5: Il design è forse più bello, fa forma il mondo, vista creativo, fa un po' qualcosa da pittare in su, pasteln, fedut con cola e forci, da che mal andre dut, e fede le costruzioni interessanti. I poi ho fatto la scuola d'arte, non ho fatto ma ho fatto la Bulsang. E ho fatto Erasmus in America, ho imparato l'inglese con Babang. In Cile mi ho fidato, ho studiato ora di casa in l'Olanda. E in Cile è un po' cresciuto, mi piace.
4: Tu di parli l'Olanda, e parli l'Olanda è un paese particolarmente interessato al design o sviluppo di questo verso?
5: Dijo si bang, also per me du ci paese un po' il nord, un po' più sviluppo di questo champ. E la scuola per sé mi affascinava un po' scialli. E in grum di tel bellissima, cosa di werkstatt, also la un po' laure, proprio con la mangs, la pura teoria e scialli pratica e qualcosa mi ha appena portato su.
4: Nella dina dell'Olanda, taspa po' duchi lo confrontai con gente da tutto il mondo che arriva a fare questa scuola?
5: Sì, è una scuola molto internazionale, lì abbiamo 20% dell'Olanda e tutto il resto è d'ora del mondo. Ho poi accompagnato del Messico e del Canada e di tutto il mondo.
4: Hai fatto un po' di contatto con i tuoi colleghi di studio che ti guardano e dicono ma io faccio un caso progetto, ci faccio per te, lì per te ruvada?
5: Sì, assolutamente, che è una cosa bella che ho questa scuola la da già un direzione, perché tutte le mie compagne a fare un'altra direzione, però un po' bella tutta, si restituisce il champ del design. Una fece una firma da fior, sì, un'altra compagna che la laurea per architettura e una donna per elettrodomestici, also caffè-maschine e tal roba. E io sono uscita un po' più del così, del champ della fashion.
4: Io sono in casa di un po' di te, ma da in prima asti in tua mano un studio che creai a Lums de Design, che valdarda interessante, io ho introdotto questo sito internet dove che ti mostro su alcuni ritratti di queste Lums dar particolari, dar belles in c'è. Conosci la Lums de Design e questa tua ruvada per questa firma a Matmang de Laure?
5: Anche e fino al mio studio in Olanda sono stata tornata, già qua in Anglinovicchio e poi di San Proine da Critzecta Zittirol, non c'è bene il design. In Cile, dato che studia produttdesign e cri, ma li ria bene il non c'è un grande posto da laurea, überhaupt l'Irdaina, in Cile è un po' più in alto e è bene affare un studio che fa Kronleuchter, also Chandelier, non c'è per la insegna. I kis ma effektiv dazu, kaka junior designerin, i tresel senior designers, ma podutung sagen nicht, weil allerdings sehen ja. I kis ma effektiv dazu, kaka junior designerin, i tresel senior designers, ma podutung sagen ja. Ich habe ein paar Räder praktisch auch. Ich habe ein paar Räder, also nicht am Mann, ich habe ein paar Computer, 3D. Ich engagiere ein paar Werkstatt, ich habe ein paar Touch, ein paar Lums. Ich habe ein paar Kristalle. Ich habe ein paar Pratia, ich habe ein paar Lauren, ich habe eine Galvanik, also wenn es verkrummt, ich habe vergoldet, ich habe eine andere Galvanisierung. Ich habe e poi ho lavorato due o tre anni.
4: E ci tappo spesso condut da te specializzè da gennato tru e di giung è calcetves attualmente e creè guant, tasches, oggetti fora della pezza di ombrelles che nudes annuzzate per giurè. Cote pa nuda questa idea, tan particolare?
5: Che già duc scomincia bella università, il fo al periodo tan corona. Inas mi sono uccidi a casa e anche a chefstage completi, fanno tenere da virti. In scila fa un po' il tema della scuola, tu lo dici che sei a casa, ce lo dici anche a te, ricci pure sai sa fe. E poi abbiamo un vedo parapendio da Minovici e l'ha detto che la cagiola non è più così tan vedo, che già non è più bert, vanno, che il stame di qua. Al portato Marocco a questo stesso me. In scila è poi nata questa gran pezza, che ho arrivato in 30 quadratmetri e lei è già da su e poi ho cominciato a fare l'aiti tutto un gruppo delle camere d'aria che ho potuto da giorni e poi ho cominciato a sperimentare un po' ci pompa fare con cosa con il collega, con il vento il ciao, tutto se c'era il paonia e il bello che ho appena ci mi ha affascinato con i miei colori, la bellissima colori e poi anche lei ho cominciato con tutta la roba e

0: sono rueda per la jacca alla fine. Col fopon a mi bachelorarbeit all'università, la che fa il progetto alpinista.
1: Il progetto alpinista cal e dang man is un sentel atelier. L'Elna Kostner, che lo ha urtjai, e sim charicheria, spo Elna Berstadt, che è un po' di un'acciamna da così, la can vaiga via.

0: Una certa emozione da sapere che lei gnaccia l'aria, questa pizza è un po' io. Me la visti, Elena io sa che col giure ha una certa affinità e sa che tu a val maniera è in stada l'aria troppo.
1: Sì, genau, Sheila. Io sono cresciuta un po' con la passione del Giulè, il fogna, il parapendio, ma fa l'elicottero, mi tati giù là, giù tra quell'elicos, e Sheila, la passione cresciuta da lui. Col parapendio io proprio non galing, però Giulè è Giulè, also qui va in circolare, also che la passione era stata. So, io poi non ho anche fatto il brevetto. Però poi la sciacca un po' da una parte, io ho cominciato il studio, il design, sono stata un po' in altri versi, però sono contenta che un po' preso il design, ma il porta zurück a questa Giulia aria.
0: Dar interessante. Il tuo slogan dice proprio dal cielo all'anima, giusto a visa di fuori con cash.
1: Dal cielo all'anima vuol dire che il parapendio è già la flaria, il giorno che io ho imparato che io faccio parapendio da chi giù lei proprio in mezzo Tirolo, da chi è da gente da lì. E a me è sempre bellissimo a poter sapere che chi giù lei lo manda, i sang vanno zurück da me. E mi dà il consenso di poter fare con cosa che io le ho detto, che poter fare da un'ora, io posso ti dare a un'altra persona. Io spero che l'altra persona tolga il oggetto che ha, che ha una giacca, o che ha una tasca, o che ha un lezzo, che capita cosa che tolga fuori e resta poi, resta poi un oggetto di per sé anima, poi, no?
0: Bellissimo, e vi ambrella rati a sua storia di giorni, di paesaggi, di avventure. Riporta pa val moda in stu oggetti questa storia, te sua forma o te suo stile. Ci stile a patti oggetti, potresti per definire.
1: La jacken können sie als Guren kommen, die Kulauer sind die Formas. Die Kulauer sind ein bisschen weiter. Da tut mir ein bisschen Jetsch gehen. La Tasche ist ein Pouch. Tasche ist ein Kompritter oder ein Rittel Handy. Also die Kulauer sind ganz partikulär. Il Parapendio, kann ein Grumon, die bellissime Kulauer, die resta. Ich da trage ich mir ein bisschen vor, aber muss ich die nicht an gucken, was ich später. Ich habe ein Markenzeichen, ja, quindi Kulauer sind die Jossi. Io ho i pinki, i gialli, i verdi, i brumi, gli orangi. Fosche il ganz puc, già che un parapendio fosche gratis a Madgunio d'Utlaria, il napo è scendo i ma che il vang mi ha scialli tau. In Scila è scintante la jacca, che ha anche una particolarità, le sue forme sono un po' spizze, sono aerodinamiche, e cocca anche sulla website di Vandlitlia, Empowering Garments, il porta forza, e che lo sa che ci sono tutte le jacca anche mostre.
0: Un design in stile particolare di questo guanto, su stile, ma ci particolarità a questa pezza e ci difficoltà porta a fare l'aurea, cioè che se non si una pezza di un'ombrella spera più di essere su star, anche più nylon, pure sono di... il pari della cucina, della modella.
1: Sì, che è un ripstop nylon, effettivo un nylon, lì è un nylon mugel però, e più adroa che il nylon è, o più adroa che il parapendio è, e più sa ricchia per me così. Stolz un parapendio ganz, ganz nuovo, ganz litz, lega vanni a tres. Sintant, più ora scrivi l'aria, più che lega scomancia bel planga di tres. In scila l'aria anche tres, in scila perché poi parapendio è più gelé, è più scuro, perché vanno anche poi a smaccare il mezzo galling. Cosa dico che qui è un po' più poroso, lascia un po' più tres l'aria, però più adore qui è e più sarei qui così, a già che non è più tan lich. Io metto meistens una o due schichten sopra via, e poi è logico così, ogni tanto brisci un po', perché più odlo scomotti e mi acchia per me. Ci chiedo questa pezza altra, mentre che da un stoff normale così guanti, e mi fanno anche che ti posi alla padelne a segna 100 gradi o 60 gradi, che sono bruciati sono tre, quindi lì anche un po' da matraverda, a cui ci arrivano le padelne per fare la folta, che il pantalone è tanto fe, e anche con la vela un po' più zitta, un po' la vela a 30 gradi o dramang, ma 40 o 50 mi accenia, e in Cile il buon altro, mentre che Sartorossa classica, diciamo.
0: Ma il per dare resistenza a questa pezza, diciamo, Natasha fatta fuori da questa pezza, pondi e pur dagnara?
1: Se il ripstop nylon è proprio fatto per cosa che da sanno essere, già che manca per i mandi che ho la terra e hai proprio fatto il materiale che c'era in Cile, io diciamo si bengò.

0: resistent. Jemand hat vor jetzt zwei Schichten eben tun die Tasche gefegt. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, wenn man Pizza zerra. Engagiert komplett in der Tasche, Beachbag oder Shoppingbag. Und kann wieder komplett und kommen Liter in Latte, ich habe mir jetzt noch nie.
1: Ecco che c'è proprio un vantaggio di questa sorta di pizza. Musi bei uns sein il guant che fai fuori da questa pizza. Il pa in cialz, il pa da stessa uri. Und dita lì una pizza fatta da nylon, più le stara, che fai spa tutta la randa, rinci comotta e da stessa uri.
0: Sì, i guanci che ho fatto fino a mai un gruppo di prototipi, anche se sono stati anche saura, e perché mi si dica che ho dovuto fare, cioè fare anche da d'inverno, e che è imbottito con una imbottitura, no? E che si è ben bocciato, l'aria va nia scialli tre sebe, me gonz un po', che ho spiegato, e tre l'imbottitura è gonz ciao, da so pure sono proprio anche qui schi. Io la colla che un po' da sue proprio sauria, già clare, va punita ben tre. Poi ne ho anche fatto un po' stile, che è gon saurida sporgia saute o cula roda, a già che lo spesa non è, che è la gran forte del materiale, il spesa non è, in scila posa anche matri, ad um la gioca gon gon spitla, matrizza in flucione, e poi ne posa muovere. I can più a fiasun, pronti.
1: In rista bisuc Elena c'è interessante tu ho un capì e devini sort devini curu devini misura aspetto una linea da al e da ara e da mut o cot orientaispa.
0: Cock dit per la jacken, io un po' più sul Iemonia, proprio una collezione che voglio sia angavandola, li mo prototipi, cioè li mo un po' coffee, mioch, genau per chi motivi, mut, muta, misura, SML, li un po' riemo a fe, i dato che li dut einzelstücke, li dut fatta man, cock li sang, fos langa massacheri, masseria wander, perché sono tlor da entwickeln, mo kaj un po' mioch, shintanzi dut alla tasche, ska fegi al moment, dan dun grumon de misuras, in a pitla da 10 cm, la kalerk, tutta la manoida, la cleves o la pizza cartas, il bancomat per esempio, e poi una val fino a 10, 20, 30, 40 cm basso formaggio per matrita, champion, le tasche di ogni sorta, e ganz la grande spruce completa.
1: Das bella nuzie, vignuna de tues creazions è unica e atramanter, c'importanza pa purte l'unicité, tantam domine bain della produzione de massa, de vigni oggetto oramai.
0: Sì, vengono einfach fatte massa di quelle massa grumme roba, e li duci medemi a questo punto, li vesti un geschäft, il da tunjungel un po' medemo. Hatte ich so real punto, la unjung vuole anche avere un po' di particolare, un po' di extra, vesti un po' un po' stressi carattere, unjung ha un altro carattere. E con questa roba, può essere anche dick un po' po' nasa. Ein paar ausstechen, mit Tasch ein cooleres Band, was war Jens, ich bin schiller, Pong halt muss strecken, kein Unikat, ich bin ja mit dem ich gut jung auch.
1: Corui pa itlianc pro te, shungo na jaka, vanyal da te at lo care, ortajai, rakudungo la ktes, tes propi kung l'atelier, kula chasa, ia dla, parele la mantra, la chasa de pausa, vanyal pa at lo care, da la Elena Kostner, dis char, jis jong na jaka, fata sung mzura, de kas tipo, furcinc de kas kuru, e kala urs pa te sung ordinazion, o ko funziona era pa.
0: Sì, per la gioca si è su un'ordinazione, già che lì è un gran lavoro a fare e sono un cominciamento un po'. C'è tanto per tutta l'altra piccola roba che io ho un blocco regali o 5 da fare in Cile. Poi già mi scrivo su Instagram o da un'email o da un taccone su una porta e sono damsi meistens lo, damsi sono scolpiti unterwegs. E scegli poi anche su Instagram, lo è tutto l'aiuto, o non è tutto, ma scegli l'aiuto. E tutti fuori bangoni da me l'atelier, ora c'è lecce che fai di bello.
1: E che lo vai con proprio ciò che nasce, un tuo prodotto, una massa con un grande masseria pratica, o la che nasce questa tua produzione, poi per un piccolo spiegare il processo della ur, come la tua creazione nasce. La che nasce questa tua produzione, poi per un piccolo spiegare il processo della ur, come la tua creazione nasce. Dal design forse a spol produttore.
0: Sì, non è l'idea, non so se avete l'idea, è che la nasce agisce in un'altra, agisce tra la città, tra la natura, tra la gente, non è con la gente, non nasce un gruppo di idee, poi non è l'idea. E poi, al momento, fai il prodotto con questa

0: Pezza de Parapendio. Moi, c'est abinika la pizza, non? Et la fortuna que le paraclub, ou dans la fai due, ou dans quiche clubs qui te credoina, que j'ai la chali, ogni tanto vanni da me, dici, la jena, ved la vela, e la droina plu, e sono io buon lavandro, Spagna, la Marocca costa me, assaggiang, e poi una calimica fortuna, che mi si giati, quiche bei culauras, e poi una valla di Taiora, no? Lì è un grandissimo laura già risuduto, lì hai tutte queste camere d'aria, il grumone di risa di Taiora per già te una fläche di un valgo metri, no? E dopo che fa col, vanno il puzzna, il parapendio, e poi vanno a Taiora i touch, also che lì poi nasce dai guanci, no? Also Taiora, poi vanno a Cugil, lì da Matrit il Reis, così. Ci chiede da me anche molto interessante povestro da dire che la pintas che tacca da mi prodotto, sibas, giocas, pauce, tui, che la pintas eduz la lina, naso la premsen o cosa da visè di parapendie, a solvare i cieli propri del riciclare in prodotto ci clava, anche il logo, l'ec e su un'itascia, io che sta camera d'aria, che la edcazione di un materiale formo ripstop, ma bando ba gross, i castelli per questa roba. In Scilla, e poi quando la film ho fatto, anche lì finiamo alcune foto, e via Prelena vedi passo i marcesi al svendere.
1: I marcià, sono in cimarcià, pompo dai, ti produce Elena.
0: Da mer di sera, sono sfora a Santa Cristina, dalla 7 sera alla 10 sera, e intanto mercoledì, sono domenica, a Ortigiai, dalla 3 alla 7 sera.
1: E in un paese di sostenibilità, tu hai un prodotto, un'ombrella che non è dorata, che ormai è smaccata su Redmets, e ti dà una vita nuova, ci valora per portare la sostenibilità e il riciclaggio.
0: Il valore cresce ogni anno di più, non sono retto un mondo per contare roba e che è importante a tutti e fare nuovo da un'ora. Sono contenta che sono stata buona da tre studio e tre che posso vivere in Kingsang, sono retta praticamente e posso aiutare un po' che il mondo che vive un po' altrimenti, perché vanno proprio c'è la più sulla sostenibilità.
1: E tutta l'ors pur secondit con materiale che bel news è nuzza, che lo dico forse sbagliate, ha in giovane in perfezione la ite, il pacas pur te più un limite o una fontana di ispirazione noia pur trasformare cash prodotto valdator.
0: Io sono anche un'ispirazione, perché, per esempio, chi spara pendì ha un duce simboli o scritte, logo, su, e perché lì è un'unica, perché il povero è un'e, o che è lassù una freccia, che è in Scilla e il Bel ha un effetto per nuove stoffe. Per esempio, è già un kite da una compagna, e è interessante esplorare questo nuovo materiale, che ci pone un po' un altro. Un'altra nylon e sono curiosa qui anni per un materiale che ruimo e c'è un bel colore, c'è una bella forma che racconti ci potrei fare con calma.
1: Elena, tu sei diventata una, niente di, che lo dice al momento, è il challenge per te, schaffi facciamo intanto, da rubare per questa tua passione, per il cugino, per l'inventare, io per questo mondo creativo.
0: Sì, io sono da Loma da 2 anni, sono al Pitl Remi 2 anni di luglio e lì ho tolto il lavoro, so che la sono mia gemice, io voglio anche te scegliere con lui e Scilla e la Lavas come giù da scegliere, anche Nainas e anche Dorum, dom, di Pona e Laurella da Cugì, da altri 2 o 3 euro al di, passi per Cugì e fai un po' che è anche mia passione. Però sono contenta che un po' anche se c'è e dammi di tutti i dammi di tassare la forma colpita.
1: Due anni che lo dico al Roya Bellin Pichpido, no? Da Sharoyet Tato et l'atelier, con ci edli vai che pa un Pichmut, 2 anni che sto mon e che prospa tu da ti da in ant, val da tua passion a to Pichmut.
0: Sì, che ancora vanno l'atelier, lo dici niente, beh, snell, mami, rrrr, già clara la macchina caos. E fanno il cacciale, poi metto sul grammo e ti mostri, poi vuoi fare il trucco, con la macchina vai in avanti e ti sape la cellula qua su e giù, e i colori ti sono interessanti, ma ci facciamo un almo, non si capisce, però anche il vaging mi prodotto, poi dici il bisnella, cacciale di mami, adesso che l'alba mi capisce.
1: Calodì in scrittura, un prodotto veramente riconoscibile, unico, dar particolare. Elena Kostner, sono in snot chilo, con varia che c'è colunga, pour carrer sur activité, vara che con baiesan, fish fora de vedles ambrelles de jure, quant e tasches, o jetch vermanter de design dar particulars, o jetch in d'arte genat, che va in divers economia dar sostenibla. Elena ste charas a tetel da ni, forste cinct dis an, ci sort materiai, ce vesel pacemo belda esplore pur ginant de tue activité.
0: Ja, wo lass ich rati jang gi fort kesche Direktion, grum droba kejola, so angi kites, i magari angla berka, si segeln ki ailo, li an grum kfejang kul na pizzas sui camions, galvang schalifat, un kas nemo meil rama, fos magari interessant, so ang stadi son rüda prang kesche in un bambi, li a da helikotteri kanki vatsch dei fuchs, kesche kla gran vaschkes kataka sotit, kesche angetel material, angschim impermeabile ma schali plu gross anga kasch fos interessant una fosa rot neu inschila me psa kajang fosa material interessant es pure as iratil il fin rania con materiai ka con kai krumo a pure la rilimpia
1: Sie des ne fala nia Elena Kostner am Banksi oder uns chmo den grümde Kontest kung syr erd kung so design i digi darvel juland kasta chokolada in ant dütelbung Elena kung tue familia kung tue passion kung tala ur
0: Danke dass ihr das Blatt Interview i na bella sera madec
1: Ja, uska skuta i sir kordi chmo kashuk in datr programs podais a skute dort nosta mediateka raibz.rai.it kashil situlak sises fan klik pura skute do i programs de Rai Ladinia e samma ninc vesteni informa postura cikvai nona di prossim stis. E da Sara Frenner, cimo la più bella Sara a duc canci e saldi 20 osh sun castas medema zonas, ricordate il zonas Rai Ladinia.

Buonasera. Io amo molto Brunico, esattamente da 20 giorni, perché esattamente 20 giorni fa ho fatto qui un'ecografia della carotide e il primario mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che non ho nessun segnale di arteriosclerosi. E così io non ho avuto il coraggio di dirgli che proprio quella mattina alla stazione di Bolzano avevo preso per sbaglio il treno per Trento. Brunico è bella, ma a Bolzano molto di più. Perché? Perché a Bolzano noi i problemi li risolviamo veramente. C'è il degrado davanti alla stazione, gli africani spacciano nel parco, non c'è problema. Noi ci costruiamo sopra agli africani. Che cosa? Beh, è un centro commerciale, ovviamente. Ma non ne avevate già? Sì. Però la gente lo voleva e ci avete messo anche degli appartamenti a prezzi popolari. No, ci abbiamo messo degli appartamenti di lusso, infatti sono mezzi vuoti. Ma io nella vita provo tutto almeno una volta, tranne le cose illegali, naturalmente. E quindi in quel nuovo centro commerciale ci sono andata. Ho registrato diverse impressioni sonore e visive. E vi invito quindi a fare con me una passeggiata ideale, virtuale, nel Walter Park, dove poi capirete come mai io nel centro commerciale, in ogni centro commerciale, cerco una sola cosa, la cosa più difficile da trovare, l'uscita. Il testo si chiama Escher, che per chi non lo sapesse è il nome di un geniale artista che disegnava appunto architetture impossibili. Piazzale svuotato, una sola panchina, un silenzio assolato. Ecco dove sono seppelliti i platani antichi. Entro. Che cosa vuoi farmi? Che cosa vuoi dirmi? Legami o legami? Escher. We believe in what we are doing. Si levano urla di alcuni bambini, papà che scrollano chini, parfois. Vantaggi esclusivi, gioielli e bikini, Escher. Panino più giusto, ma il gusto? 50% di sconto su tutto, ma è tutto sintetico e visto. L'azzurro che luccica è vuoto, Swarovski. Stiamo creando qualcosa che ti stupirà. Temo una scala che mobile mi inghiottirà. Sorride anche a me un signore gentile, grasso, non vedo la fine. Troverò finalmente il negozio che cerco. Escher, bambine orientali con un vassoietto, tartufo, tartufo, tartufo, gnam, gnam, gnam, trüffel, trüffel, trüffel. Cazzo corri, wo bischn, ubaba. E lei guarda lui, che guarda lo smartphone che mostra la strada. Maps. E io che non trovo la mia. Climb indoor, feel outdoor. Compare il negozio che cerco. Sono io nello specchio? Riciclata è la sciarpa che compro. Non inquino il mondo. Because there is no planet B. La solita storia. Non trovo l'uscita. Other side. Salgo. Ancora una scala che rotola. Aiuto. Davanti nessuno. Di dietro qualcuno. Ferma. Famiglia sdraiata. Una vetrata. Levi's. Guess. Bubble Hills. Salgo. Mercato centrale. Con la pizza in teglia. Una sola famiglia. Il poké. Terrasse. E cerco negli angoli il bagno. Miau, miau, miau. Toilette, toilette, toilette. Laggiù nello specchio. Mio Dio. Non sono più io. Scendo cercando la porta da cui sono entrata. Lego la cassa della scarcassas. Trovata. Esco frullata e smarrita. Günther, gelato e golosità. Ricerco confusa la mia libertà. Grazie.

Ciao, buonasera. Allora, di solito scrivo testi teatrali, ma oggi ho voluto portarvi un testo in prosa. Sono in spiaggia, sotto il mio ombrellone, tipico ambiente da spiaggia, sai, crema, sole, sabbia, bambine qui, bambini là, coppiette, vecchietti e il mare azzurro. Un mare che però, con assai grande fatica, cerca di non trasformarsi in una calda, brodagliosa, confusionatica bagnarola. Pensavo, se i bambini ci entrano in mare, non hanno nemmeno grandi scelte, eh? Cioè se ci giocano dentro e ci restano per spesso delle giornate intere, se gli scappa, o lo fanno nel bagno balneare, un lusso per i più delicati, o sotto la doccia, basta comunque continuare a premere il pulsante dell'acqua finché nessuno noti nulla, o in mare. È più veloce in mare, no? Beh, caldo è ben caldo, è estate dopo tutto. La cosa più esilarante che ho visto oggi è un vecchietto a cui è caduta in acqua la dentiera durante una risata con la moglie che gli portava gli occhiali perché voleva vedere i pesci. Credevo non fosse possibile, ma mi devo ricredere. Fidati, lo è possibile. E quindi, ritornando a questo caldo miscuglio di cose, il mare. Per tutte queste cose che sto vedendo e descrivendo, ti sei ormai già trasformato nel minestrone del pentolone di Baba Yaga. Hai presente un minestrone pieno di zampe di bambini, creme disciolte, sudore estivo, con annessa la dentiera del buon signor Gino, senza denti e senza occhiali? Di fronte a me stanno passeggiando due simpatici bambini, uno di circa 3 anni, un bimbo bello pafutello, boccoloso, con entrambe le mani occupate dalla dolcezza. In una mano ha un ghiacciolo all'arancia portato in aria come fosse una fiaccola portatrice di salvezza eterna, lo vedi? Con l'altra stringe la mano della sorellina più grande, con in mano anche lei un ghiacciolo, alla menta però, e lentamente, come fosse una scena di un film a velocità rallentata, lo stecco nella mano del bambino inizia a scivolare all'indietro, cadendogli sinistramente dalla mano, cadendo sulla sabbia, e tutto si ferma. Per un secondo in cui vi è quella presa di coscienza che no, non è più possibile essere felici. Puoi bene immaginare lo strillo di ferocia tristezza che ne fuoriuscì subito. Poco dopo, la bambina non badò alla drammatica scenata del fratellino, prese il suo ghiacciolo sporco zeppo di sabbia e lo andò velocemente a lavare nel mare e glielo restituì pulito, dandoglielo in mano, facendo aprire i suoi occhi di uno stupore enorme, in cui la felicità del cuore, l'amore più puro e semplice della vita, viene riassorbito da un magrolino e umido stecco di legno abbracciato da un semplice ghiaccio colorato. Sono qui da ormai una settimana e a fianco al mio ombrellone c'è una ragazza. Fino ad adesso le ho contato 6 tatuaggi della lentiggine sulle guance che 6 giorni fa non aveva. Si è probabilmente rotta il polso sinistro per via di una lieve cicatrice biancastra e ha la schiena mezza arrossata. E ti dico arrossato perché bruciata mi sembra una parola troppo brutta su di lei. Violenta, ma è effettivamente bruciata, bruciata tipo serpente. È in vacanza da sola ed è francese. O almeno entrambi i libri che ha letto in questi giorni lo sono. Ora sta finendo il suo secondo, il cui autore ha un nome difficile da pronunciare. Mi sembra di aver letto nel cognome sulla copertina un Oyer e un po' un Dier nel mezzo, e per complicare le cose nel nome un Aux. Cioè, come iniziare una conversazione con lei, mi domando, con tutte queste Oyer, Dier e Aux di mezzo? Prende 2 volte al giorno la crema, una crema spray. A me non piace particolarmente la crema spray, quella che un po' te la sniffi te e un po' se la sniffa la vecchietta, tua vicina di ombrellone, magari infastidita perché un po' della tua crema spray le è andata sugli occhiali da sole, cosa che succede ogni giorno, mia cara lettrice di Oyer, Ieri o Aux. Ed eccola lì, quella vecchia, che fa quella smorfia da vecchia, che solo le vecchie a cui hai sporcato gli occhiali da sole sanno fare. Abbasso lo sguardo con un sorriso interno e mi accorgo che ho i piedi nella sabbia fino alle caviglie e iniziano a sentire fastidio, un forte pizzicorio e poi penso alle zanzare della scorsa notte, quelle brutte, incancrenite, piccole povere bastarde che pungono sui miei beati stinchi. Ma dico io, ma pungimi sul mio beato avambraccio, su una coscia, non lo so io, no? Ti posso offrire una guancia, mal che vada e tu mi dirai, ma anche te che hai l'abitudine di dormire con i piedi fuori, te la vai a cercare, eh? Però fa caldo ed è estate, sono in spiaggia e questo mare ha il gusto di arancia. Grazie.

Era il vecchio castello dai quadri di una esposizione di Mussorgsky che abbiamo ascoltato da Eugenie Kissin al pianoforte. Sono le 22:13 e 33 secondi. In questo istante noi di pianoforte

0: diffusa in molte città del mondo, a Madrid, ad Atene, a Lisbona, a New York, a Milano ha avuto un riverbero particolare, a Bari, tutte queste sono diventate nome della città più Piano City, adesso è presente anche a Roma. E noi ne vogliamo parlare con il direttore artistico di Piano City Roma, Oscar Pizzo. Buonasera, Oscar.
1: Buonasera, buonasera.
0: Non mi azzardo a citare niente perché so che ci sono più di 90 location e quindi non voglio nemmeno immaginare il numero degli artisti. Se ne dici uno, lasci fuori tutti gli altri. Voglio soltanto però certo. uno lo dobbiamo citare perché è un appuntamento in realtà collettivo che ospitiamo qui in Via Asiago sabato, dopodomani alle 20:30, 5 pezzi facili è il titolo di questo concerto conversazione con Andrea Lucchesini e Michele Dall'Ongaro. Questo almeno lo possiamo mettere subito sul tavolo, anche perché potremo ascoltarlo insieme. Ma poi trova tu il modo, Oscar, per raccontarci come hai organizzato Piano City Roma.
1: Beh, sì, non è proprio facile. Diciamo che ci sono circa un po' più di 200 concerti. La difficoltà è che Roma, come sapete, ha un diametro di quasi 40 chilometri, quindi e sono diffusi in tutti i municipi, ovviamente sono tutti concerti gratuiti. Diciamo che possiamo dividerli in concerti dove la musica valorizza i luoghi valorizzano la musica e la musica valorizza le persone. La musica che valorizza le persone è l'aspetto sociale, cioè portare il pianoforte nei centri per gli anziani, nei dormitori della Caritas, negli ospedali, negli ospedali pediatrici, nelle scuole, sono tantissime scuole, sono quasi 20 scuole popolari più conservatorio e poi i luoghi di Roma anche inaspettati. Dico la Fondazione Besso che sta vicino Piazza di Spagna, un luogo incredibile, il Palazzo della Fontana di Trevi che nessuno conosce, dentro c'è un auditorium, si aprono le finestre e tu senti un concerto guardando i turisti che ti guardano pensando che guardare la fontana, o il concerto al Pantheon che è rarissimo riuscire ad avere un concerto dentro al Pantheon con Cesare Picco, Piazza di Spagna dove ovviamente si suonerà il flamenco con una delle più grandi pianiste di flamenco che noi conosciamo, il Pincio dove si fa l'alba con Gilda Buttà, la pianista di Morricone che suonerà il concert di Keith Jarrett, o anche sottoterra ci sono dei pianoforti nella metropolitana, cioè nei vagoni della metropolitana, all'andata il blues e il ragtime, al ritorno Chopin oppure la maratona Chopin a Piazza di Pietra, però mi fermo perché potrei andare avanti all'infinito.
0: Come si costruisce il cartellone di un festival di questo genere? Cioè improvvisamente la voce si diffonde e tutti ti telefonano oppure ti metti lì a invitare quanti hai detto che sono gli artisti presenti?
1: No, iniziamo con una paura perché abbiamo iniziato senza sapere se questo progetto potrà essere comunicato o meno, perché è la prima volta a Roma. Milano fa un festival ormai da 14 anni, certo. Ed è incredibile. No, devo dire che la sorpresa è questa settimana, cioè attraverso i social principalmente, c'è stato un passaparola enorme, molti spazi si stanno esaurendo, sono sorpreso pure io quanti social e quanto poi la voglia di ascoltare uno strumento così tradizionale, così importante però, e così analogico, artigianale, possa aver fatto breccia nei ragazzi, nei social, nel web, per cui c'è effettivamente un passaparola continuo. Io oggi sono stato dal notaio e il notaio mi ha detto: ma lei non può portarmi questo documento perché in questi giorni è indaffarato perché c'è Piano City. Dico: ma come la storia? Ma sta a letto. Quindi diciamo che è abbastanza particolare, sul serio.
0: Senti, esistono anche concerti casalinghi, non so se il meccanismo è ancora aperto, ma spiegaci
1: certo.
0: Un po'.
1: Ormai questo è chiuso, ma per maggio, la prossima edizione, riapriamo. Cioè, l'idea è questa: se hai un pianoforte a casa che non suoni, noi ti diamo il pianista gratis. Tu basta che chiami i vicini di casa, nonno Peppino, la zia, il nipote, gli amici e fai un piccolo concerto. Noi ti paghiamo il pianista, tu ci dai il pianoforte e però ti chiami le persone che vuoi tu. Questo perché? Perché assistiamo a una crisi del pianoforte. I conservatori hanno spesso hanno le classi semivuote, i negozi di pianoforti stanno chiudendo ed è un peccato perché con i concerti in casa magari la nipotina dice al nonno: nonno, ma perché non me lo fai suonare pure te? Cioè È un aspetto molto importante perché non possiamo fare a meno dello strumento così che ha raccontato la storia.

0: la nostra civiltà farne a meno. E quindi cerchiamo di invogliare all'ascolto e magari anche a suonarlo.
1: Certo, ma questa crisi del pianoforte che tu citi è una crisi specifica dello strumento oppure coinvolge anche le classi di violino o di clarinetto dei
0: Sì,
1: castellatori?
0: no, sappiamo tutti che è veramente un disastro per gli altri strumenti. Se pensiamo all'oboe e al fagotto, sono strumenti che si fa fatica anche ad avere un allievo in conservatorio. È una crisi generalizzata, però secondo me è una crisi che deve trovare una soluzione, perché non si può fare a meno di questi strumenti. E purtroppo ormai la musica la facciamo con l'indice, toccando il mouse o toccando il computer, e automaticamente abbiamo le più belle musiche, ci sembrano belle musiche, in realtà non le facciamo noi, ma le
1: Esatto.
0: fa l'intelligenza artificiale. Dobbiamo ritornare un po' a pensare che il pianoforte è uno strumento musicale, è l'estensione di noi stessi. Il computer non è l'estensione di noi stessi, è l'estensione di una verità mediata da 3.000 milioni di persone e non è la nostra.
1: Certo. Senti, ma quando incontri qualcuno sul treno o in aeroporto e ti chiede che mestiere fa lei, e dice, ma guardi, sono un pianista, che faccia incontri? Devi andare poi a dire, no, guardi, io suono musica classica, in particolare sarei persino un po' specializzato nel repertorio di oggi, perché automaticamente il tuo interlocutore pensa che tu suoni altre cose, oppure pronunciare la frase sono un pianista fa pensare a Chopin ed è finita lì.
0: Certo, no, ormai io quando mi chiedono che mestiere faccio, dico che faccio il cuoco. Mi è pure capitato male perché faccio il cuoco, mi ha chiamato il gambero rosso, ho dovuto fare pure una trasmissione inventandomi di fare il cuoco. E la mia direttrice di conservatorio mi ha chiamato e ha detto: ho visto la televisione, tu hai detto che sei un cuoco, ma allora non sei un pianista. Dico, guarda, no, guarda. Però
1: Licenziato.
0: in genere, sì, perché in genere ti aspetti poi delle banalità. Però devo dire che poche volte che dico che faccio il pianista, e in particolare musica contemporanea, delle volte invece c'è un rispetto, come se fosse un panda, però ecco, mi sento di stare nello zoo. E questa cosa che noi vogliamo combattere,
1: Certo.
0: perché il mestiere del musicista è un mestiere come gli altri, però è un mestiere importante perché fa sorridere e abbracciare le persone, ce lo stiamo un po' dimenticando.
1: È così, non ce lo dimenticheremo però a Roma con Piano City Roma, sabato e domenica 48 ore di pianoforti distribuiti in almeno 90 location con un po' di artisti che tu hai citato e altri che si trovano sparsi tra i social e sul sito ufficiale che è pianocity.it. Oscar Pizzo, grazie ancora per essere stato con noi e toi toi toi per questo battesimo del nuovo festival. A risentirci.
0: Toi toi toi e grazie a voi. A presto, arrivederci.
1: E noi lo salutiamo con un po' di Scarlatti, suonato proprio da Andrea Lucchesini, come dicevo, protagonista dell'appuntamento che avremo qui, ospite in Via Asiago, sabato sera alle 20:30 insieme a Michele Dall'Ongaro. Questa è la sua sonata in re maggiore K491.

0: Era dunque la sonata in re maggiore K491 di Scarlatti che abbiamo ascoltato da Andrea Lucchesini. Sono le 22:28 minuti, ancora Nicola Campogrande al microfono di Radio 3 Suite ed è il teatro quello che ci aspetta ora, il teatro di Radio 3 curato come sempre da Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. E questa sera ascolteremo un progetto, una realizzazione piuttosto curiosa, si intitola Operazione Massacro, genesi di un capolavoro, e troveremo con noi l'attore e autore Mauro Pescio che racconta Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh è il romanziere, ma è anche in realtà il giornalista e l'autore di un romanzo inchiesta che si intitola per l'appunto Operazione Massacro e che ha segnato l'inizio del giornalismo narrativo, di un modo di riportare le notizie inserendole in una forma ibrida, in qualche cosa che non è esattamente un articolo di giornale, non è esattamente un'inchiesta, ma è per l'appunto questo altro modo di raccontare e di fare arrivare le informazioni. Per farci spiegare meglio di che cosa si tratta, anche un po' in occasione della pubblicazione lo scorso febbraio per le edizioni Sur di Operazione Massacro, abbiamo con noi la curatrice che ha preparato la prefazione di questo volume, che è Annalisa Camilli. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è vero che comincia un genere, comincia quella che oggi chiamiamo non fiction con Operazione Massacro?
1: Sì, il giornalismo narrativo. Oggi siamo abituati a questo genere ibrido e quindi a un racconto della realtà, di fatti veri, con le tecniche della narrativa di finzione. Ma all'epoca, quando Rodolfo Walsh scrive Operazione Massacro, 8 anni prima di A Sangue Freddo di Truman Capote, questo era un genere quasi impensabile. I generi erano molto più rigidi, o si scriveva un saggio, o si scriveva un'inchiesta giornalistica, o si scriveva un romanzo. In realtà, nell'Argentina della fine degli anni 50, Walsh quasi per necessità scrive un pezzo che diventa un po' fondativo appunto del giornalismo narrativo, perché si trova ad ascoltare quasi per caso che sono sopravvissuti a una esecuzione extragiudiziale, alcune delle vittime di una esecuzione extragiudiziale, insieme con una giornalista si mette sulle tracce di questi sopravvissuti, li trova e quindi comincia questa inchiesta che porterà a ricostruire questo fatto molto sanguinoso, ma non troverà, farà molta fatica a pubblicare questa inchiesta nella forma appunto tradizionale dell'inchiesta, la pubblicherà a puntate e poi successivamente deciderà di riscrivere tutta la storia dall'inizio. Lui, che in realtà avrebbe desiderato fare lo scrittore di romanzi gialli, era un editor culturale e voleva soprattutto fare lo scrittore, aveva scritto dei racconti di finzione, capisce che per dare più diffusione possibile in un paese in cui in quel momento non c'era una stampa libera, per dare più diffusione possibile a quella vicenda e denunciare quindi quei crimini, era necessario dargli una forma che la rendesse avvincente e allo stesso tempo appunto che raccontasse la verità che il potere cercava di nascondere. E quindi già nel prologo lui racconta perché è stato costretto a scegliere quella messa in forma così nuova e così particolare, che in realtà poi oggi in fondo è uno dei generi preponderanti, no, nel racconto. Appunto pensiamo alla produzione, a tutta la produzione di Emmanuel Carrère, ma anche a un premio Nobel come Svetlana Alexievich.
0: Stiamo muovendo le nostre parole pensando all'Argentina del 56, dunque siamo sotto una dittatura, non c'è la libertà di stampa, non ci sono molte altre libertà. Rodolfo Walsh non si è trovato solo a raccontare, ma tristemente anche a vivere in modo biografico la tragicità della situazione.
1: Sì, nel momento in cui appunto ascolta quasi per caso in un bar che uno dei sopravvissuti a questa esecuzione extragiudiziale sarebbe sopravvissuto, lui stava giocando a scacchi, Walsh era uno scacchista, un grande appassionato di scacchi e lui dice avrei potuto continuare a giocare a scacchi, invece decide di seguire quella pista appunto con un'altra giornalista e si mettono a cercare il primo sopravvissuto che poi gli indica il luogo in cui sarebbe avvenuta questa esecuzione e ricostruiscono piano piano questa vicenda, ma per farlo lui deve entrare in clandestinità, trasferirsi in una baracca e andare in giro con un'arma perché diventa molto pericoloso per lui e quindi in qualche modo si confonde, no, la sua vita con quello che sta raccontando e per certi versi questo sarà anche una premonizione, nel senso che poi alla fine degli anni 70 Walsh sarà fucilato un po' come sarà ucciso dai sicari della dittatura di Videla proprio a Buenos Aires, perché era diventato proprio l'emblema di un certo giornalismo, di un certo giornalismo di denuncia e di inchiesta, anche appunto alla fine degli anni 70, un giornalismo costretto ad entrare in clandestinità pur di continuare a raccontare la verità e a denunciare i crimini della dittatura.
0: Certo, immagino che sia molto intensa la lettura del romanzo, Annalisa Camilli, e dunque grazie per averne curato in qualche modo la pubblicazione quest'anno, e sicuramente molto intensa la registrazione che andiamo ad ascoltare, che mi ha tenuto compagnia questa mattina. So che lei non l'ha ancora sentita e quindi l'ascolterà insieme ai nostri affezionati ascoltatori proprio per il teatro di Radio 3 questa sera. Grazie ancora per essere stata con noi, intanto la saluto. Buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Perché quella che ascoltiamo è la registrazione di una serata che si è svolta il 31 maggio scorso al festival La Grande Invasione di Ivrea, uno spettacolo che poi è andato in scena anche al Teatro Bibiena di Mantova, per il Festival delle Letterature, a Lector in Fabula, a Conversano e poi a Piacenza, al Festival del Pensare Contemporaneo, giusto qualche giorno fa. Ed è un modo per dare ulteriore vita, se volete, ulteriore spessore e una specie di moltiplicazione a questo romanzo. Inchiesta, questo modo di raccontare che parte in modo casuale, quasi un po' dimesso per certi versi, e poi ti trascina all'interno di un racconto così potente, drammatico come Operazione Massacro. Per questo è un gioco di specchi e di potenze, di moltiplicazioni che ha preso poi questo titolo, Operazione Massacro, genesi di un capolavoro. Mauro Pescio, che è il protagonista, questo attore e autore teatrale, radiofonico, Mauro Pescio, racconta Rodolfo Walsh. È un po' il muovere insieme tutte queste pedine per arrivare poi al risultato di questo racconto ibrido, ma intenso e particolarmente preciso proprio per le modalità con le quali è nato e che ci ha ricordato ora Annalisa Camilli. Andiamo dunque ad ascoltarlo insieme.
2: E grazie, grazie a tutte e a tutti per essere venuti questa sera. E allora cominciamo con una domanda. Cosa siete venuti a fare? Ma ve lo domando seriamente, cosa siete venuti a fare? Nel senso che ognuno di voi avrà un motivo per essere qui questa sera. E allora, visto che tanto siamo all'inizio e vi prometto che non dura tantissimo, cominciamo proprio da qui. Motivo, sostantivo maschile. Il significato del sostantivo maschile motivo. E partiamo da lontano, no? Visto che tanto siamo all'inizio, un motivo può essere un motivo musicale. Vamos a la playa è un motivo musicale. Oppure un motivo può essere un motivo decorativo, no? Una carta da parati, una tappezzeria, una greca sui piatti. Però, se noi prendiamo la prima definizione del sostantivo maschile motivo del dizionario, un motivo è ciò che spinge gli esseri umani ad agire in un certo modo. Giusto? qualcosa di estremamente razionale, un motivo è sempre spiegabile. Io faccio questo per questo motivo. Però facciamo un esperimento. Se noi al sostantivo maschile motivo mettiamo davanti la preposizione senza, senza motivo, che cosa succede? Se noi prendiamo per buona l'accezione musicale, un motivo musicale senza motivo è un insieme di note messe a caso. Se prendiamo l'accezione decorativa, un motivo senza motivo è uno scarabocchio. Se prendiamo invece la prima definizione del dizionario, che un motivo è ciò che spinge gli esseri umani ad agire in un certo modo, senza motivo significa che le azioni degli esseri umani, degli uomini, delle donne e le loro conseguenze non sono spiegabili. E qui diventa un macello, un caos. Perché non è che tutto deve rispondere per forza ad un principio di causa ed effetto, che tutto deve essere spiegato o spiegabile, però se noi prendiamo veramente soltanto le cose che fanno gli uomini e le donne, se non riusciamo a decifrarne i motivi, può risultare destabilizzante, no? Può risultare anche spaventoso in certi contesti. E io non ho dubbi, se penso a qualcosa del genere, vado alla mente all'episodio che dal mio punto di vista ha più caratterizzato la mia generazione, più della caduta del muro di Berlino, del crollo delle Torri Gemelle, che per me è il G8 di Genova del 2001. Le violenze avvenute a Genova in quei giorni dalla polizia che avrebbe dovuto proteggere i manifestanti alla scuola Diaz, alla caserma di Bolzaneto. E se fate mente locale, per raccontare quello che è avvenuto durante il G8 di Genova del 2001, spesso si è parlato di metodi da macelleria sudamericana. Io prima di allora non avevo mai sentito questa espressione. Macelleria sudamericana rimandava a metodi portati avanti da regimi quasi sempre saliti al potere con un colpo di Stato, quasi sempre organizzato da militari, quasi sempre di estrema destra e quasi sempre segretamente sostenuto dal capitalismo occidentale per impedire che le forze progressiste prendessero campo in quella regione, no? E ho calcolato che nel Novecento questi regimi hanno governato in 10 stati del Sud America, che sono Cile, Ecuador, Bolivia, Perù, Repubblica Dominicana, Panama, Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina. In Argentina in particolare si sono molto impegnati affinché l'espressione macelleria sudamericana attecchisse e acquistasse il significato che noi gli stiamo dando adesso. In Argentina ci sono stati tantissimi tentativi di colpo di Stato, tentati, e alcuni riusciti. E il primo fra quelli riusciti è avvenuto nel 1955, quando un gruppo di militari di estrema destra si organizza e fa salire in cielo 30 caccia dell'aeronautica militare nazionale. Bombardano Plaza de Mayo, come se da pratica di mare, dove ci sono le frecce tricolori, salissero 30 caccia dell'aeronautica nazionale italiana e bombardassero Piazza del Popolo a Roma. Muoiono 308 cittadine e cittadini argentini. Poi i caccia si dirigono verso la Casa Rosada, l'equivalente del Quirinale in Italia, e lo bombardano. Solo che il presidente Perón si è nascosto in un bunker e si salva. Non contenti, i militari, 3 mesi dopo, il tempo di riorganizzarsi, ci riprovano e nel settembre del 55 ottengono il loro scopo. Perón viene detronizzato ed esiliato. Anche Evita Perón, la moglie di Perón, viene esiliata, solo che Evita, amatissima da tutto il popolo argentino, l'icona dell'Argentina, è morta nel 1951, 4 anni prima. Dunque viene esiliata la salma, viene disseppellita e risseppellita nel cimitero monumentale di Milano. Si innesca quel processo che oggi definiremo di cancel culture. Ogni traccia del presidente Perón deve essere cancellata dalla memoria del popolo argentino. Per farvi un esempio, addirittura fondono le posate con cui Perón mangiava perché ci sono incise le sue iniziali. E si instaura la Revolución Libertadora, guidata dai comandanti militari Lonardi e Aramburu. E in tutto questo macello di questi anni nasce e cresce il nostro uomo, Rodolfo Walsh, l'autore di Operazione Massacro, l'autore per cui siamo qui questa sera. Rodolfo nasce verso la fine del 1927 da una famiglia di origine europea. Il padre era un irlandese trapiantato in Argentina per condurre una fazenda, un ranch nella regione del Rio Grande, più o meno dove l'Argentina si stringe lì nel centro. Proviene da una famiglia cattolica, molto cattolica, una sorella di Walsh addirittura diventerà una suora da adulta, una famiglia conservatrice, una famiglia antiperonista, una famiglia disinteressata alla politica, una famiglia lontana dal mondo intellettuale, dal mondo accademico e anzi radicata in una tradizione rurale contadina di stampo europeo. Rodolfo va a scuola, va in collegio, però non è uno studente modello e a 22 anni abbandona gli studi, abbandona l'università e si trasferisce a La Plata, un po' sotto Buenos Aires, un centinaio di chilometri sotto Buenos Aires, sulla costa, e si guadagna da vivere facendo il giornalista. Ma non aspettatevi un giornalista impegnato d'assalto, giornalista di articoli francamente trascurabili. E sogna di diventare uno scrittore di romanzi polizieschi. Ed è un appassionato di scacchi, Rodolfo Walsh, e passa le sue serate a giocare a scacchi nei circoli di scacchi. E una sera, nel dicembre del 1956, un anno e mezzo dopo la Revolución Libertadora, è in un circolo di scacchi di La Plata, sta giocando al tavolo, quando da un tavolo a fianco sente qualcuno pronunciare questa frase: «Il fucilato è ancora vivo». Qui apro una piccola parentesi su come arrivano le storie a quelli che le raccontano, che uno può andare a cercare gli anniversari, le nascite, le morte, gli anniversari, fare una ricerca su Google, come si cerca una grande storia, eccetera, ma le storie quelle che ti prendono, ti sconvolgono la vita e ti portano dove vogliono loro, devi stare con le orecchie aperte senza aspettarti nulla e il più delle volte arrivano così. E evidentemente quella sera Rodolfo Walsh ha le orecchie aperte, anche se sta giocando a scacchi, perché quando sente quella frase, il fucilato è ancora vivo, ha un'idea. Un superstite ad una fucilazione potrebbe essere il protagonista di un suo ipotetico romanzo poliziesco. Potrebbe essere un buon incipit. Poi però ha un'altra illuminazione. Si ricorda che 6 mesi prima, esattamente il 9 giugno del 1956, c'è stato un tentativo di colpo di Stato contro il colpo di Stato dell'anno precedente. E questo colpo di Stato è passato poi alla storia argentina come la rivolta di Valle, perché anche questo tentativo era, tanto per cambiare, organizzato da militari, da un comandante che si chiamava Valle, il comandante Valle, dunque la rivolta di Valle, il 9 giugno del 1956. Solo che questa rivolta di Valle è passata totalmente sotto traccia. Nessuno ne sa niente in Argentina di questa rivolta. Rodolfo se la ricorda perché è avvenuta esattamente nel quartiere dove lui vive. E quella sera Rodolfo era a giocare a scacchi in un circolo, quel 9 giugno, poi torna a casa e si ricorda i cecchini appostati sui palazzi, le urla, gli strilli, il sangue per le strade. E allora, quella sera del dicembre, mentre sta giocando a scacchi, interrompe la sua partita a scacchi, va da questa persona che ha pronunciato quella frase e si fa anche un po' più grosso di quello che è in realtà e gli dice: io sono un giornalista e avrei interesse ad incontrare quella persona. E qualche settimana dopo effettivamente riesce ad organizzare l'incontro con questa persona. Ma quelle che sono le sue aspettative sono spazzate via da quello che trova. Intanto perché questo fucilato ancora vivo è un fucilato in faccia. Ha la faccia completamente squarciata. Ma oltre a quello che vede sono le parole di questa persona a spazzare via ogni sua aspettativa. Io non c'entravo niente, gli dice questa persona. Io quella sera volevo andare a giocare a pallone o a biliardo oppure andare a ballare perché avrei conosciuto delle ragazze, perché ha 24 anni senza faccia. E poi per strada incontro un amico che fa lo scaricatore al porto di La Plata e ha già bambini, una moglie, e mi dice di fare 4 passi assieme. E poi mentre camminiamo a lui viene in mente che qualche settimana prima siamo andati a giocare a pallone insieme e io gli ho prestato una sacca. E allora mi dice: ma perché non passi da casa così ti restituisco la sacca e saluti la moglie, i bambini? E quindi ci dirigiamo verso casa sua, ma mentre andiamo a casa sua incontriamo un'altra persona che io non so chi sia, che ci dice: ma perché non venite anche voi due a sentire l'incontro di pugilato? e allora finiamo in quella casa. Sentiamo l'incontro di pugilato e poi dopo l'incontro arrivano i militari, ci prendono, ci portano in caserma, ci tengono in caserma tutta la notte e poi ci portano in un luogo isolato, ci fucilano. Solo che io sopravvivo. Ma neanche il tempo di arrivare in ospedale mi prendono di nuovo, mi sbattono in galera, mi tengono in galera per mesi e poi mi dicono sei libero. Adesso sono qui che parlo con te. Rodolfo non capisce un granché di questa storia. Però la faccia squarciata di quella persona la conferma che non gli sta mentendo. E però capisce anche che probabilmente c'è un altro sopravvissuto, perché il senza faccia gli dà un nome e un indirizzo. E allora va in cerca di quest'altra persona. Arriva in un seminterrato, quasi un interrato del tutto, e prova a bussare, ma sembra che non ci sia nessuno, fa un giro intorno alla casa, sta quasi per andarsene via quando un gruppetto di ragazzini che sta giocando a pallone per strada gli si avvicina e gli dice: noi siamo le sentinelle, noi abbiamo il potere di far passare o non far passare le persone, tu puoi passare. Lui c'è, non ti aprirà, ma c'è, non esce mai di casa, bussa fino a quando la porta non si apre, e poi sti ragazzini tornano a giocare a pallone. E Rodolfo bussa, bussa, bussa, bussa, bussa, fino a quando effettivamente la porta si apre. Ma se il senza faccia era una persona ferita esteriormente, questa persona è ferita nell'intimo. Ha 30 anni ma è grigio, è ingrigito come un topo, sembra un topo, è diffidente come un topo, e gli conferma la stessa storia che gli ha raccontato il senza faccia. A quel punto Rodolfo va di fretta a due fonti. È convinto di avere fra le mani un pezzo capace di fargli vincere il premio Pulitzer e quindi scrive un lungo reportage e dopo che lo ha finito bussa alle porte di tutte le testate giornalistiche argentine, ma quelle porte non si aprono. Dopo settimane di ricerche, nello scantinato di un palazzo trova la redazione di un foglio sindacale simpatizzante di destra disposta a pubblicare il pezzo. Il pezzo esce male, ma esce. Firmato soltanto dalle iniziali RV di Rodolfo Walsh, ma esce. Rodolfo non si aspetta nulla da questa pubblicazione, ma il giorno dopo, il mattino successivo, quando un giornalista del foglio sindacale, colpevole soltanto di avere le stesse iniziali RV di Rodolfo Walsh, esce di casa, si trova davanti un plotone armato che lo preleva, lo porta in caserma e soltanto ore dopo gli crederanno che non è lui l'RV che stanno cercando, ma Rodolfo Walsh. Rodolfo intuisce che se il regime ha reagito in maniera così violenta e così repentina, significa che c'è molto di più di quello che lui ha trovato. E gli si prospettano davanti due strade. Una, più facile, è quella di abbandonare questo progetto e farlo tornare nel silenzio in cui è stato finora. La seconda, più difficile, è quella di addentrarcisi, di approfondirlo e provare a fare luce proprio là dove il regime pretende di mantenere l'oscurità. Dal mio punto di vista non si tratta nemmeno di una scelta, ma di un istinto elementare di ogni essere umano, se soltanto è in ascolto, che lo porta a propendere per la scelta più difficile. Per prima cosa punta a salvarsi la vita. Entra in clandestinità e cambia il suo nome da Rodolfo Walsh a Francisco Freire. Poi abbandona casa sua e va a vivere nascosto in una capanna di legno lungo il fiume Tigre. E poi gira armato per paura di un agguato. E poi si mette al lavoro. Sia il senza faccia che il topo gli hanno detto che c'è una terza persona superstite che si chiama Orazio. Ma prima di trovare questo Orazio, al foglio sindacale simpatizzante di destra arriva una lettera anonima che dice che nell'ambasciata boliviana ci sono altri due sopravvissuti che hanno chiesto asilo politico. E allora va all'ambasciata boliviana, trova un'altra persona che gli conferma che quelle due persone ci sono e gli dice che ce n'è anche una terza. E allora in tutto sono sei i sopravvissuti. E Rodolfo, che è pur sempre un ragazzo che gli piace giocare a scacchi e non è particolarmente impegnato, dice: vabbè, allora sono sette. E l'altro gli dice: sì, sono sette. E il settimo ha un nome comune, tipo Mario Bianchi, Carlo Bianchi, Paolo Rossi, un nome del genere. Quindi in tutto i sopravvissuti sono sette. Il senza faccia, che si chiama Livraga, il topo, che si chiama Giunta, i tre dell'ambasciata boliviana, Orazio e Paolo Rossi, Carlo Bianchi. Rodolfo, diventato Francisco, va in cerca di queste persone, raccoglie le loro testimonianze, incrocia le loro testimonianze, raccoglie le testimonianze dei familiari di chi non è sopravvissuto e studia cosa è successo quel 9 giugno del 56, studia la rivolta di Valle, studia i mandanti e poi scrive. Scrive però non più per scrivere un bel libro, non più per entrare nella famiglia degli scrittori argentini, degli scrittori sudamericani. Scrive e usa le lettere come un grimaldello per scatenare delle reazioni nel popolo argentino, per fare in modo che le donne e gli uomini argentini prendano consapevolezza della società in cui vivono. Quello che ne esce sono reportage sempre più lunghi che escono periodicamente e poi l'anno dopo sono accorpati in questo libro, Operazione Massacro, che diventa ben presto un libro di culto, diventa il primo romanzo di non fiction della storia della letteratura di tutti i tempi. 9 anni prima di Truman Capote con A sangue freddo e moltissimi anni prima di Emmanuel Carrère, che oggi consideriamo, diciamo, il padre nobile della non fiction literature. Ed è questo, visto che abbiamo iniziato parlando di motivi, il motivo per cui sono io a raccontarvi questa storia, da ideale pronipote di quel modo di cercare le storie, prima ancora che di raccontarle, nato nel 1956 con questa storia argentina scritta da Rodolfo Walsh.

quel 9 giugno del 1956. Oggi sappiamo, grazie al lavoro di Walsh, che è passato alla storia argentina come il giorno della rivolta di Valle. Ma questo lo sappiamo noi oggi, nessuno quel 9 giugno si è svegliato in Argentina dicendo oggi sarà il giorno della rivolta di Valle. Quello che invece tutti sapevano in Argentina svegliandosi quel 9 giugno è che alle 11 di sera ci sarebbe stato l'incontro di pugilato per la corona continentale dei pesi medi fra il campione, l'argentino Lausse, e lo sfidante, il cileno Loaiza. Pugilato negli anni 50 è uno sport diffusissimo e avere un campione nazionale che si batte per la corona continentale, beh, come se noi avessimo l'Italia in finale ai campionati mondiali di calcio, tutti lo sapremmo, anche se non fossimo appassionati di calcio, anzi probabilmente tutti vedremmo la partita e magari la vedremmo con degli sconosciuti, no? Sui maxi schermi, nelle piazze, nelle case, nei bar, nei circoli. E questo avviene anche in Argentina quel giorno del 9 giugno per l'incontro di pugilato, solo che negli anni 50 il medium più diffuso non è la televisione, è la radio. Dunque le persone si incontrano non per vedere l'incontro di pugilato, ma per sentire l'incontro di pugilato. E questo avviene ovunque in Argentina, avviene nel Rio Grande, avviene a La Plata, avviene a Buenos Aires e avviene anche in una città che si chiama Vicente López, che è una città di 100.000 abitanti a nord di Buenos Aires, poco più a nord, un po' come Sesto San Giovanni per Milano, Ostia per Roma, qualcosa del genere. E avviene anche in una casa che è fatta così. Immaginatevi davanti una strada e poi c'è questa bella casa con una porta, due finestre, un corridoio esterno, da una parte c'è il muro di cinta con una siepe di ligustro, e poi c'è una finestra, in fondo a questo corridoio c'è un'altra porta. Questa è la casa di Orazio, e Orazio è un signore di 50 anni che ha sempre vissuto a Vicente López in quel quartiere, un po' un'istituzione del quartiere, e vive in questa casa con la moglie e con la figlia, è un elettricista Orazio, e quel 9 giugno, come tutti gli altri giorni, la mattina si è svegliato, ha fatto colazione, ha preso il treno e è andato a Buenos Aires alla centrale elettrica dove lavora e poi verso le 7:30, 8:15, ha preso il treno e è tornato a Vicente López. Nel tragitto dalla stazione fino a casa, a piedi, ha incontrato un vicino di casa che è il topo, che ha 20 anni meno di lui, ha 30 anni il topo, e è appena arrivato nel quartiere e per dovere di buon vicinato gli dice: ma perché questa sera non viene a casa mia che ci sentiamo l'incontro di pugilato insieme? E per dovere di buon vicinato il topo gli dice: guardi, non le prometto niente, ma questa sera potrebbe essere la volta buona. Poi arrivano davanti a casa e si separano, perché anche il 9 giugno in Argentina è l'inizio dell'inverno, sono le 9:15, 9:20 di sera, fa anche freddo, ci sono 2-3 gradi e ognuno torna a casa sua. Questa abbiamo detto che è la casa di Orazio, ma nella porta in fondo al corridoio esterno abita un inquilino di Orazio, che si chiama Torres, che è un uomo di 40 anni, che per Orazio è l'inquilino ideale, perché è ordinato, pulito, simpatico, paga con puntualità gli alimenti, gli affitti. Per i vicini del quartiere è il vicino ideale, perché è ordinato, pulito, simpatico, fa giocare i bambini per strada, prepara la grigliata il sabato e la domenica per tutti e ha le porte di casa sua sempre aperte a chiunque voglia entrarci. Per il regime è uno da tenere d'occhio, perché è un simpatizzante peronista. E in quei giorni Torres non è a casa da solo, sta ospitando una persona che questa effettivamente ce l'ha con il regime, ma c'ha anche i suoi buoni motivi per avercela con il regime, perché questa persona qualche settimana prima è stata trovata a fare delle piccole attività antigovernative, stiamo parlando di volantinaggio, e per tutta risposta il regime gli arresta la moglie. Arrestata la moglie, questa persona decide di entrare in latitanza. Entra in clandestinità e da latitante devi sempre spostarti perché sei ricercato. E da latitante finisce, non sappiamo come, a casa di Torres. Solo che un latitante meno persone incontra meglio è, perché sei sempre a rischio di soffiate, di delazioni da latitante. Ma questo evidentemente Torres non lo sa, perché anche quella sera apre la casa a chiunque voglia entrarci per ascoltare l'incontro di pugilato.
e dalle 9:30 fino alle 11, quando poi effettivamente l'incontro incomincia, è un via vai in quella casa. Ci sono persone che entrano, si fanno una partita a carte, poi se ne vanno, e invece ci sono tanti che si fermano. E fra quelli che si fermano c'è un'altra persona che effettivamente ce l'ha con il regime, ma anche questa persona ha i suoi buoni motivi per avercela, perché anche questa persona, come il latitante, qualche settimana prima è stata trovata a fare volantinaggio antigovernativo e, a differenza però del latitante a cui avevano arrestato la moglie, a questa persona fermano la figlia di 11 anni. Mentre sta tornando a casa da scuola con ancora la cartella sulle spalle, la portano in caserma, la interrogano per 4 ore per estorcerle informazioni sul padre. Saputo questo, questa persona sta pensando di entrare in latitanza, in clandestinità, ma non ha ancora fatto il passo, infatti lo chiameremo il quasi questo. E il quasi quella sera ha mezzo litigato a cena con la moglie, proprio su questa sua decisione o meno se entrare in latitanza. E per schiarirsi le idee è uscito a fare 4 passi. E per strada ha bussato alla porta di un amico, chiedendogli di uscire insieme. Solo che questo amico quella sera aveva promesso alla moglie che l'avrebbe accompagnata al cinema. Ma di fronte all'insistenza del quasi gli dice: guarda, cosa devo fare? Non lo sopporto più, è l'ultima volta che gli do retta, ma esco. E quindi escono insieme e finiscono a casa di Torres. Poi a casa di Torres finisce un altro signore che è un commercialista di 50 anni che si chiama Brion, che è così sicuro di andare in quella casa, sentirsi l'incontro di pugilato e poi tornarsene a casa, che non si mette nemmeno il giubbotto per uscire, arriva con un maglione di lana bianco, come quando noi andiamo a buttare l'immondizia con le pantofole o con il pigiama. E poi arrivano anche Livraga, il senza faccia, che la faccia ce l'ha ancora, insieme al suo amico scaricatore di porto. E poi arriva anche il bambino, che è un ragazzo di 21 anni senza nemmeno la barba, che ha passato il pomeriggio dalla fidanzata e poi finisce in quella casa a sentirsi l'incontro. È un covo di cospiratori? No. Qualcuno di loro, qualora ci fosse una convocazione, una chiamata, parteciperebbe? Sì, è molto plausibile. Però di convocazioni, di chiamate, non ne arrivano. Dunque quelle persone sono lì per sentirsi l'incontro di pugilato. Tuttavia, grazie al lavoro di ricostruzione di quelle ore fatte da Rodolfo Walsh, noi oggi sappiamo che dalle 9:30 fino alle 11, quando poi di fatto è iniziato l'incontro di pugilato, sono successe delle cose strane. E la prima di queste è che la rivolta di Valle inizia alle 9:30 puntuali, ma nessuno ne sa niente. Nessuno ne sa niente perché alla radio non ne parlano. La seconda cosa è che intorno alle 10, nella sede centrale della polizia di Buenos Aires e provincia, vengono convocati 20 militari e gli si dice per fare qualcosa di grosso, ma non gli si specifica per fare che cosa. Poi intorno alle 10:20, 10:30, a Vicente Lopez, non lontano dalla casa di Orazio e di Torres, i militari confiscano un furgone rosso privato. E già che ci sono, confiscano anche l'autista di sto furgone. E l'ultima cosa è che, sebbene nessuno in Argentina praticamente sappia nulla di sta rivolta di Valle, perché si è calcolato che lo sapessero una persona su 100.000, cioè uno ogni 100.000 in tutta l'Argentina significa circa 200 persone su tutta l'Argentina, per cui praticamente nessuno. Ebbene, nella casa di Torres arriva per 3 volte un tizio che si chiama Marcelo, che è un peronista, che forse conosce il latitante e che è un amico dei genitori del bambino, e va in quella casa per portare a casa il bambino. Solo che il bambino in quella casa si sta divertendo, sta giocando a carte, a scacchi, sta bevendo un bicchiere, dice: dai, 10 minuti poi andiamo, 10 minuti poi andiamo. E alla terza volta, intorno alle 11:20, 11:15, va dal latitante, sto Marcelo, e gli dice: qualsiasi cosa tu abbia in mente, non coinvolgere il bambino. Il latitante lo guarda, allarga le braccia e dice: ma cosa devo avere in mente? Se doveva succedere qualcosa, sarebbe già successo. Dunque non succederà più nulla stasera. Ce ne stiamo qui,
ci ascoltiamo l'incontro di pugilato e poi ce ne andiamo a casa. E poi, alle 11, l'incontro di pugilato ha inizio. Nella casa di Orazio arriva il topo, che si siede su una poltrona un po' scomoda, un po' bassa, e nella casa di Torres si fa silenzio, ci si avvicina alla radio e si ascolta l'incontro.

0: cerimonia.
1: Non è un grandissimo incontro, dura 10 minuti in tutto, comprese anche le pause fra un round e l'altro. Alla terza ripresa il campione, l'argentino Lausse, manda al tappeto, boom, lo sfidante, il cileno Loaiz. In Argentina è un trionfo, come quando l'Italia vince i mondiali di calcio, immaginate il baccano. È un trionfo ovunque, cioè si festeggia. E Orazio va a prendere una bottiglia di gin e versa un bicchiere di gin al topo, che sta sempre seduto sulla sua poltrona un po' scomoda. Poi la moglie, che è già andata a letto, gli dice: ho freddo, mi prepari la borsa dell'acqua calda? E allora Orazio, da bravo marito, va in cucina, prepara la borsa dell'acqua calda, esce dalla cucina per portare la borsa dell'acqua calda alla moglie, quando sente bussare alla porta. Non fa neanche in tempo ad avvicinarsi. La porta si spalanca, entrano 20 militari armati che puntano i fucili, guidati da un capo chiaramente ubriaco, che urla: dove tanco, dove tanco, dove tanco. Questo tanco è un militare, tanto per cambiare, complice del comandante Valle della rivolta di Valle. Ma questo lo sa l'ubriaco, non lo sanno Orazio e il topo, che, se ci pensate, la scena ha anche una sua grottesca comicità, no? Cioè, con il topo seduto con un bicchiere in mano, la bocca aperta, gli occhi spalancati, su una poltrona scomoda, 20 militari armati brutti e cattivi che puntano i fucili, un ubriaco che strilla e un padrone di casa con una borsa dell'acqua calda in mano che non molla neanche quando come fa a alzare le mani in segno di resa. Ma grottesca comicità a parte, la verità è che né Orazio né il topo sanno nulla di questo tanco. Dunque l'ubriaco ordina ai suoi uomini di far salire entrambi sul furgone rosso che sta aspettando per strada. E mentre succede questo, dalla casa di Torres, Torres e il bambino stanno andando a casa di Orazio per fare una telefonata, perché nel 56 i telefoni non c'erano dappertutto, ce n'era uno per i due appartamenti, e stanno andando a fare una telefonata probabilmente legata ad una scommessa sull'incontro di pugilato. Vedono Baccano, militari, Torres velocissimo scavalca il muro di cinta, cade nel giardino dei vicini, scavalca un secondo muro, vede da lontano un pullman, lo rincorre, ci sale e si salva. Il bambino invece viene fermato. Poi la scena si ripete nell'appartamento di Torres. Entrano i militari, puntano i fucili, entra l'ubriaco, urla: dove tanco, dove tanco, dove tanco. Nessuno sa rispondere. Dunque l'ubriaco fa l'appello, chiede a tutti i nomi, solo che quei nomi non gli dicono niente, non sa chi siano quelle persone, fino a quando non tocca al latitante pronunciare il proprio nome, ed evidentemente l'ubriaco lo riconosce perché lo ha letto su una qualche lista di persone ricercate, e quindi gli punta una pistola in bocca e gli dice: dimmi dove tanco, se no ti ammazzo. E l'ubriaco punta la pistola e il latitante non lo sa chi sia questo tanco. E quindi l'ubriaco ordina ai suoi uomini di far salire anche tutti i presenti nella casa di Torres sul furgone rosso che aspetta fuori. Furgone rosso che, prima di partire, fa in tempo a caricare ancora tre persone. Il primo è un tassista che ha finito il turno e sta tornando a casa. Il secondo è un ragazzo che ha accompagnato a casa la fidanzata, e il terzo è il custode di un deposito che, incuriosito dal baccano, esce a dare un'occhiata. Ecco, caricano anche loro e poi il furgone rosso parte alla volta di una caserma di Buenos Aires, e la prima fase dell'operazione massacro si conclude. E cosa succede dopo? Succede che la rivolta di Valle si rivela approssimativa e improvvisata, che avviene alla Plata, oltre 100 chilometri di distanza da Vicente López. Alle prime ore del 10 di giugno, all'una, alle due, alle tre, è praticamente del tutto spenta sta rivolta. Però succede che alla radio nazionale non se ne parla. Alla radio quella sera mandano musica classica, prima un concerto di Haydn, poi uno di Stravinsky, poi uno di Ravel, fino alle 23:56, quando il concerto di Ravel si interrompe per mandare la sigla di chiusura delle trasmissioni, che puntuali si interrompono a mezzanotte, perché la radio si interrompeva a mezzanotte e ripartiva alle 5 di mattina. Poi succede che intorno a mezzanotte, nella casa di Torres, arrivano due ritardatari, che trovano i militari che mettono le mani un po' dappertutto che... e fermano queste due persone. Solo che uno dei due ritardatari è a sua volta un militare e riconosce i colleghi che lo stanno fermando e chiede i motivi di quel fermo e quelli allargano le braccia, i motivi. Poi succede che a 00:11 la radio si riaccende e manda canzonette. C'è una riaccensione straordinaria dell'emittente nazionale, presuppone ci siano informazioni straordinarie, non per mandare musica leggera. E infatti, a 00:32, le canzonette si interrompono per mandare un comunicato dalla Presidenza della Nazione.
0: Con le stazioni che integrano la catena nazionale di radiodiffusione, CW1 Radio Colonia, CX14 Radio El Espectador, directamente desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno, donde se encuentra de regreso de su viaje a la provincia de Santa Fe, el excelentísimo señor presidente provisional de la Nación, general don Pedro Eugenio Aramburu. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu.
1: E sostanzialmente dice questo. La situazione provocata da elementi perturbatori dell'ordine pubblico costringe il governo ad adottare con serena energia le misure adeguate per assicurare la tranquillità pubblica. Dunque, il Presidente dichiara in vigore la legge marziale su tutto il territorio della nazione. Quindi a 00:32 entra in vigore la legge marziale. Ora, permettetemi un altro piccolo approfondimento, che questa traccia che sentite sotto la mia voce è una traccia originale di quella mattina, delle prime ore del 10 di giugno del 56 del presidente Aramburu, ma non è la traccia originale della 00:32 in cui dichiara in vigore la legge marziale. Abbiamo deciso di farvela sentire ugualmente perché abbiamo fatto richiesta alla Radio Nazionale Argentina per avere le tracce di quella notte e l'archivista ci ha mandato questa traccia insieme a questo messaggio scritto, che dice così. Oggi pomeriggio vedrò il responsabile dell'archivio per la vostra richiesta. Purtroppo non so cosa troveremo. Di quel periodo si è potuto recuperare ben poco, poiché i militari che spodestarono Perón hanno voluto cancellare la storia e hanno cancellato gli archivi. E non è cambiato molto da allora. L'archivio sonoro oggi è chiuso dal governo attuale, nel 2026, molto legato ideologicamente ai regimi militari. Cancellare il passato, riscrivere la memoria, è una pratica abituale dei regimi autoritari nel 1956, ma anche nel 2026. Comunque, a 00:32 entra in vigore la legge marziale, ma i nostri fermati non lo sanno fino all'1:35, quando uno di loro in caserma ha bisogno di andare in bagno. E dunque il militare che lo accompagna in bagno avanti e indietro gli dice che un'ora prima è entrata in vigore la legge marziale. Ora, la notizia di per sé non li riguarda, perché loro sono stati fermati prima dell'entrata in vigore della legge marziale. Però non è una bella notizia. Poi succede che verso l'1:30, le 2:15, nella stessa caserma arrivano i due ritardatari. Solo che anche in caserma il militare ritardatario riconosce i colleghi e addirittura si mette a fare ironia sul fatto che è entrata in vigore la legge marziale. Dice, ah beh, adesso ci fucilerete tutti. E tutti ridono. Sì, ridono tutti tranne il comandante della caserma che dice, adesso ci fucilerete tutti. E tutti ridono. Sì, ridono tutti tranne il comandante della caserma che sente che l'aria sta cambiando

E a lui le notizie arrivano perché è un pezzo grosso, perché è il capo della polizia di Buenos Aires. Ed è lui che alle 4:47, quando ormai è certo che la rivolta di Valle è stata del tutto soffocata, per chiudere i conti con quella notte, telefona al comandante della caserma dove ci sono i nostri e gli dice che i fermati nella casa di Vicente Lopez devono essere caricati su un furgone grigio della polizia, portati in un luogo isolato e fucilati. Di fronte al silenzio del comandante, ricorda che è in vigore la legge marziale, dunque o esegue l'ordine o ne pagherà con la vita. Non dà spiegazioni, non ce ne sarebbero. Ordina, dispone, minaccia, chiude la telefonata. Il comandante per prima cosa contravviene all'ordine, fa liberare il tassista che aveva finito il turno, il custode del deposito di materiali e il ragazzo che aveva accompagnato la fidanzata, perché l'ordine prevederebbe anche loro. Perché loro sì e gli altri no? Perché ne libera soltanto tre, non due, non uno e non tutti e non nessuno? Poi dà ordine ad un suo sottoposto, a un militare, di far salire uno a uno tutti i fermati della casa su un furgone grigio della polizia. E non sappiamo per quale motivo questo militare, mentre fa salire tutti, quando tocca al topo, lo guarda negli occhi e gli dice: dica la verità, lei non c'era in quella casa, vero che non c'era? E il topo si rende conto che la risposta giusta sarebbe quella di dire no, no, io non c'ero. Però se lo facesse, allora sarebbe costretto a credere che sta rischiando davvero la vita, che è diventata una questione di vita o di morte. Lui è andato soltanto da un vicino di casa a sentire l'incontro di pugilato per dovere di buon vicinato ed è la sua incredulità a rispondere per lui. Un'incredulità che francamente comprendo, che gli fa dire: io c'ero. Poi il camion parte e le persone che ci sono su, incredule, fanno supposizioni su dove stanno andando. Qualcuno dice ci portano in un'altra caserma di Buenos Aires, qualcuno dice no, ci trasferiscono in un carcere di La Plata e qualcuno dice ma quale carcere, quale caserma, adesso ci libereranno, anzi si scuseranno, anzi addirittura ci risarciranno per la notte assurda che stiamo passando. Di sicuro non se ne preoccupa lo scaricatore di porto che dorme tranquillo su una panca del camion. E dorme fino a quando il camion non inchioda perché l'autista ha un conato di vomito. Inchioda, ferma il camion, scende, vomita e lo scaricatore di porto si sveglia dal finestrino, lo vede vomitare e dice: se lui non sta bene, io so guidarlo un mezzo come questo, basta che mi dite dove stiamo andando, dove volete andare, vi porto io. E il militare ritardatario, invece un po' sgamato, comincia a cercare con lo sguardo gli sguardi degli altri per provare a comunicarsi qualcosa, ma nessuno coglie il suo sguardo. Poi un militare, collega suo, ma dall'altra parte della barricata, con il fucile in mano, gli dà un colpetto con un ginocchio. E allora di nuovo il militare ritardatario, per provare a scatenare qualcosa, dice ad alta voce: ma perché mi ha colpito un ginocchio? Vuole forse dirmi qualcosa che non può dirmi a parole? Ma quello fa lo gnorri, dice: ma cosa sta dicendo? È un sobbalzo del terreno. E anche questo tentativo cade nel nulla. Poi il camion si ferma e viene fatto scendere un primo gruppetto e fatto camminare lungo il raggio dei fanali del camion. Dietro ci sono i militari armati. Siamo in una discarica fra liquami, rottami. Ormai è chiaro a tutti cosa sta succedendo. Il latitante propone al quasi di scartare nell'oscurità e provare a scappare, ma il quasi dice: no, no, se lo facciamo sicuro che ci sparano, meglio se stiamo qua. Fra di loro ci sono il latitante, il quasi, il topo, Orazio, Brion con il suo maglione bianco, Livraga, di sicuro c'è lo scaricatore di porto. Alt, fermatevi, mettetevi gomito a gomito, ordinano i militari. Ma cosa ci volete fare? Noi non abbiamo fatto niente, cosa ci volete fare? I militari negano l'evidenza. Tranquilli, non vi facciamo niente, dicono. E intanto caricano i fucili.

0: il quasi si inginocchia e implora di essere risparmiato per sua figlia, che ha una figlia solo di 11 anni che ha bisogno di lui. Poi si volta e vomita dalla tensione e un militare gli punta la canna di un'arma, ma prima di poter premere il grilletto il tempo si dilata. Dal camion qualcuno tenta la fuga e ci riescono in due, il militare ritardatario ed un altro che non sappiamo chi sia. E non ci riesce il bambino che viene bloccato e non ci riesce una quarta persona che non sappiamo chi sia, che si alza dalla panca dove è seduto, ma pa! Un proiettile lo fa cascare esattamente nella stessa posizione sulla panca, però morto. Ecco, quello sparo, come il segnale del via alle Olimpiadi, dall'inizio a tutto. Il gruppo, gomito a gomito, si sparpaglia. C'è chi tenta di scartare nell'oscurità, chi si tuffa nei fossi di liquami. Fucilateli, ammazzateli tutti, ordina rompendo gli indugi il comandante. Quello che succede dopo è un macello. L'espressione macelleria sudamericana rende perfettamente l'idea di quello che avviene in quella discarica quella notte. C'è chi tenta di scappare, chi ci riesce, chi non ci riesce, chi spara, chi fa cilecca, chi muore. Tutto in una forma molto caotica, molto improvvisata e molto violenta, da cui è impossibile, sia per le vittime che per i carnefici, trovare un motivo. Il quasi in ginocchio, mentre vomita, è il primo ad essere colpito da un proiettile alla nuca. Poi però si accaniscono e lo crivellano di colpi. Orazio tenta di scartare, di salvarsi la vita buttandosi verso l'oscurità, ma inciampa, cade, i militari gli sparano, ma colpiscono il terreno che lo ricopre. È sepolto, ma vivo. Anche il topo è sepolto, ma dal corpo di quello che sarebbe dovuto andare al cinema con la moglie, che gli cade addosso, gli muore sopra, e a quel punto il topo là sotto fa finta di essere morto anche lui. Brion, con il suo maglione bianco, è un bersaglio troppo facile, nell'oscurità risplende il suo maglione. Quel maglione che era la garanzia che sarebbe tornato a casa subito dopo l'incontro di pugilato, diventa la sua condanna a morte. Viene colpito. Livraga, che sta per diventare il senza faccia, fa ancora in tempo a sentire il suo amico scaricatore di porto cadergli di fianco, ferito. Fa ancora in tempo a sentirlo implorare il proprio aguzzino di concedergli il colpo di grazia. Perché la grazia è questo, è quella che chiede la vittima al proprio aguzzino per non soffrire. Poi il gruppo di militari sale sul camion e si mette in cerca con i fanali dei sopravvissuti. Ogni tanto il camion si ferma, scende qualcuno, spara quello che respira ancora e si sente uno sparo. Livraga vede il camion avvicinarsi, sente qualcuno scendere, chiude gli occhi e vede soltanto tre lampi arancioni attraverso le palpebre. Il primo colpo gli colpisce un braccio, il secondo gli sfiora un orecchio e il terzo è il colpo di grazia. Gli puntano un'arma sotto al mento e fanno fuoco. Il proiettile attraversa la bocca ed esce da uno zigomo senza intaccare gli organi vitali. I militari, vedendo quello scempio, sono convinti di aver fatto, ma risalgono sul camion e si allontanano. L'operazione massacro è conclusa. Ma anche se l'operazione è conclusa, quello che avviene subito dopo è, se possibile, ancora più immotivato. Quando anche l'eco del suono del camion non si sente più, i superstiti al massacro riprendono vita e provano a salvarsi ognuno per conto suo, come sono capaci. E ci riesce Orazio, che sposta il sepolcro di terra sotto cui si è protetto e scappa via. Ci riesce il militare ritardatario, che si è nascosto in un fosso di liquami e poi cammina per 11 ore a piedi fino a raggiungere Buenos Aires. E ci riesce il latitante, che teme che non sia finita e invece di andare a casa, non passa nemmeno da casa, va direttamente all'ambasciata boliviana e chiede asilo politico. E ci riesce il topo, che sposta il cadavere della persona che lo ha salvato, lo ha protetto, E poi da lontano vede delle luci di un villaggio e si dirige verso queste luci, solo che quando ormai è in prossimità da un balcone sente qualcuno dire spara quello che si è salvato. E allora scappa. Scappa, raggiunge un altro villaggio, arriva alla stazione di quest'altro villaggio, raccimola pochi spiccioli per prendersi il biglietto di un treno e quando li ha raccimolati va dal bigliettaio e gli dice un biglietto per il primo treno. Il bigliettaio non ha mai sentito una richiesta del genere. Per dove? Gli chiede. Ma non importa per dove, basta che sia il primo. E mentre aspetta questo primo treno si convince che ci sono tre persone che lo stanno seguendo. E queste tre persone salgono sullo stesso suo treno. Due si fermano in un vagone e uno invece in cerca di un posto con lui cammina. E allora il topo aspetta che il treno corra, poi apre la porta e si tuffa dal treno in corsa. Livraga, quando realizza di essere ancora vivo, raggiunge una strada, ferma una macchina, ci sono su due persone e che gli danno soccorso e si propongono di accompagnarlo in ospedale, solo che ormai è mattino, c'è luce e per raggiungere l'ospedale attraversano il luogo del massacro, vedono i cadaveri a terra e ironia della sorte quelle due persone sono due militari e non servono parole per comprendere che quella persona che loro stanno salvando probabilmente sopravvissuta ad un massacro compiuto da loro colleghi. Poi Livraga raggiunge un ospedale, viene operato d'urgenza, le infermiere si prendono cura di lui, avvisano segretamente suo padre che va a fargli visita, ma dopo la visita del padre a fargli visita arriva anche un militare che ha preso parte all'operazione, che prima di tutto non si capacita del fatto che questa persona sia sopravvissuta e poi pianifica come farlo fuori di nuovo. Quella sera stessa un comando preleva Livraga dalla sua stanza d'ospedale, lo porta in una caserma di Buenos Aires e lo sbattono in una cella, senza medicine, senza acqua e senza cibo e senza denunciare l'ingresso in caserma. Il motivo è che si augurano di trovare tutti gli altri per farli sparire tutti. Oppure si augurano che Livraga sparisca da solo, che muoia senza medicine, senza acqua e senza cibo e diventi il primo desaparecido di tutta la storia dei desaparecidos argentini che tra l'altro comincerà 20 anni dopo. Però incredibilmente Livraga sopravvive. Sopravvive ad un mese senza medicine, senza acqua e senza cibo. E una caserma non è un posto dove tenere un detenuto. Dopo un mese i militari stessi non lo possono più tenere lì e lo trasferiscono nel carcere di La Plata in mezzo ai detenuti ordinari e non ai detenuti politici. E Livraga, tutto sommato, è pure più contento di stare in mezzo ai delinquenti che ai detenuti politici perché si sente più al sicuro. Il topo, invece, dopo che si è tuffato dal treno in corsa, si nasconde per qualche settimana per riprendersi da un fratello. Poi, quando si è un po' ripreso, fa la cosa più sbagliata di tutte. Va in una caserma e denuncia quello che gli è successo quella notte. E i militari lo ascoltano, poi lo arrestano, lo torturano e lo sbattono nello stesso carcere di Livraga, alla Plata, ma in mezzo ai detenuti politici. Livraga e il topo, che si chiama Giunta, non si conoscono fra di loro, ma l'esperienza comune di quella notte li avvicina in qualche maniera ed entrambi in carcere vengono a sapere che c'è un giovane avvocato, che oggi definiremo un attivista, che si sta occupando, sta provando a difendere alcuni cittadini dalle torture della polizia e allora entrambi chiedono di poterlo incontrare e poi lo incontrano, gli raccontano cosa gli è successo e questo giovane avvocato accetta di assumersi le loro difese, ma la loro difesa non può neanche incominciare perché la prima cosa che fa un avvocato quando assume un caso è quello di andare all'autorità giudiziaria e chiedere il capo d'accusa del proprio assistito. Ma quando questo giovane avvocato va all'autorità giudiziaria non trova capi d'accusa perché né Livraga né Giunta non sono accusati di nulla, dunque non devono stare in carcere, dunque chiede che vengano scarcerati. E dunque vengono scarcerati. Quando sia Livraga che Giunta nelle loro sezioni differenti del carcere di La Plata sentono pronunciare il loro nome per la scarcerazione, simultaneamente hanno la stessa idea, che sia una trappola per farli fuori di nuovo. E invece vengono scarcerati. I motivi della loro liberazione oltre ai meriti indiscutibili dell'avvocato, sono dovuti ad una circostanza fortuita, che il regime maldestro non ha trovato gli altri, non ha trovato gli altri sopravvissuti. Se li avesse trovati, allora è plausibile immaginare che li avrebbe fatti sparire, che tutti insieme sarebbero diventati i primi desaparecido di tutta la lunga storia del desaparecido che comincerà 20 anni dopo. E invece sono liberi. C'è un ultimo dettaglio, che sul foglio di scarcerazione di Livraga e di Giunta, il foglio di scarcerazione è quel documento che tutti i detenuti, anche in Italia, si vedono consegnare nel momento in cui escono dal carcere. Sul foglio di scarcerazione, oltre a nome, cognome, nato a, il codice fiscale, residente, eccetera, c'è scritto motivi della scarcerazione, anche in Italia. E sotto motivi della scarcerazione di solito c'è scritto fine pena, buona condotta, permesso temporaneo, attività lavorativa, grazia. Sotto la dicitura motivi della scarcerazione di Livraga e di Giunta, trattini, senza motivo. Senza motivo sono stati fermati quella sera del 9 giugno, senza motivo sono stati portati in caserma, senza motivo sono stati interrogati, senza motivo sono stati deportati, senza motivo sono stati fucilati, senza motivo sono sopravvissuti, senza motivo sono stati condotti in carcere, senza motivo sono stati perseguitati e senza motivo sono stati ricondotti in libertà. Senza motivo. Operazione Massacro mi ha cambiato la vita, scrive Walsh. Scrivendolo ho capito che oltre alle mie perplessità interiori esisteva un mondo esterno minaccioso. Ed è chiaro che dopo essersi imbattuto in una storia del genere, per Rodolfo Walsh non cambia soltanto il suo approccio al lavoro, ma cambia totalmente la sua vita. E a me piace sempre ricordare che non partiva come un giornalista d'assalto o come una persona particolarmente impegnata, proveniva da una famiglia conservatrice, disinteressata alla politica, e però la sua vita lo porta su un'altra strada. Negli anni 60 lo troviamo a Cuba durante la rivoluzione di Fidel Castro e di Che Guevara e partecipa alla decrittazione di un messaggio che annuncia lo sbarco della baia sulla Baia dei Porci degli statunitensi. Poi torna in Argentina e quando c'è il secondo colpo di Stato, quello che tutti ricordiamo del generale Videla nel 76, entra in clandestinità e si occupa di controinformazione. E il giorno del primo anniversario del golpe Videla, il 24 marzo del 77, la sera del 24 marzo del 77, conclude la sua ultima opera, che si intitola Lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare. È un'opera ovviamente critica nei confronti della giunta militare, e Rodolfo sa a cosa va incontro. E infatti quella sera la moglie dice: senza speranza di essere ascoltato, certo di essere perseguitato, ma fedele all'impegno preso tempo fa di testimoniare in tempi difficili. Ora, dire che questa frase profetica, secondo me, è un po' una forzatura cercando una poesia in queste cose, ma non c'è nulla di profetico se pensate che lui pronuncia queste parole e finisce l'opera il 24 marzo 77 alla sera e poi alle 11 di mattina del 25 marzo subisce un agguato a Buenos Aires, dove fa in tempo ad esplodere un proiettile contro un militare, ad ucciderlo, ma poi viene preso e Rodolfo Walsh sparisce, diventa un desaparecido. Però in quella frase pronunciata la sera prima alla moglie dice una cosa sbagliata quando dice senza speranza di essere ascoltato, perché mezz'ora prima di subire l'agguato fa in tempo a consegnare il manoscritto della lettera aperta di uno scrittore alla giunta militare e ad un editore, garantendone la diffusione. Se dovessi morire domani, dice la moglie, scrive qualche settimana prima, una parte della mia vita, questa parte, quella pubblica, potrebbe sembrare insensata ed essere rivendicata da alcuni che disprezzo e ignorata da altri che potrei amare. Ma ciò che conta è il percorso che ho intrapreso, la storia di come sono cambiato io e di come sono cambiati gli altri e di come è cambiato il paese. Immagino anche un inventario delle cose che amo. Lilia, le mie figlie, il lavoro oscuro che svolgo, i miei compagni, il futuro, coloro che disobbediscono, coloro che non si arrendono, coloro che pensano, coloro che agiscono, la rivelazione di ciò che è nascosto, la gioia di tutti, la gioia generale che un giorno arriverà, le persone che si abbracciano, le coppie nel loro amore, nella loro incrollabile speranza, nella loro dedizione agli altri. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: E questo era Operazione Massacro, genesi di un capolavoro. Mauro Pescio racconta Rodolfo Walsh. Avete sentito l'intensità, la forza, la potenza di questa pièce che questa sera vi abbiamo fatto ascoltare grazie a una registrazione ripresa il 31 maggio scorso al festival La Grande Invasione di Ivrea, e costituiva il nostro contributo per il teatro di Radio 3, curato come sempre da Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Ci siamo anche chiesti come far vibrare l'indignazione che non può non prendere dopo l'ascolto di un progetto come questo, e anche come vibrare verso la serenità, perché forse le cose possono persino convivere. Così in quest'ultima parte di Radio 3 Suite ci è venuta voglia di ascoltare un pezzo che nasce proprio da un momento di grande drammaticità e poi a poco va stemperandolo verso orizzonti molto diversi. E si tratta della Serenata per archi opera 6 di Josef Suk, un brano del 1892 scritto da un compositore giovanissimo, aveva soltanto 18 anni, era allievo di Dvorak, Suk, che aveva scritto da poco una ouverture drammatica. Per questo pensavo al tipo di vibrazioni che si hanno addosso dopo aver ascoltato una pièce come Operazione Massacro. E Dvorak aveva ascoltato questo pezzo di Suk, lo aveva letto, aveva scorso la partitura e gli ha detto: senti, ma magari scrivi anche qualche cosa di più leggero, hai 18 anni, dai, devi trovare anche altro nella vita. E Suk aveva fatto nascere questa serenata che noi andiamo ad ascoltare, che era stata peraltro anche subito proposta a Brahms, il quale l'aveva letta e l'aveva suggerita all'editore Simrock a Berlino, che l'aveva pubblicata, e aveva avuto dunque una rapida, importante diffusione questa pagina, che è rimasta poi in repertorio e addosso proprio questa serenità estrema che ogni tanto è anche importante avere, diciamo, a portata di mano, a portata di orecchie. Noi ascoltiamo il terzo e il quarto movimento, quello che poi conclude il brano, sono un adagio e poi un allegro giocoso, ma non troppo presto, in questa realizzazione importante, anche lei piuttosto intensa, che è stata preparata dai musici di Montreal diretti da Yuli Turovsky.

Erano dunque il terzo e il quarto movimento, movimento finale della serenata per archi in mi bemolle maggiore opera 6 di Josef Suk, pagina meravigliosa, pensate che talento straordinario, compositore che a 18 anni scrive una pagina come questa che attraversa il tempo, continua ad avere questa forza dirompente, questa leggerezza da un lato ma capacità di avvolgerti invece dall'altro, insomma non stupisce che il suo maestro Dvorak avesse lodato così tanto il lavoro del giovane Suk, non stupisce che, come dicevo, Brahms avesse poi spinto l'editore Simrock di Berlino a pubblicare questa partitura. A Berlino peraltro saremo domani, perché alle 8, lo dicevo ma lo ricordo volentieri, ci collegheremo attraverso il circuito Euroradio con la Philharmonie di Berlino per ascoltare i Berliner Philharmoniker in un concerto diretto dal loro direttore principale Kirill Petrenko, con il primo concerto per pianoforte di Brahms e Víkingur Ólafsson alla tastiera e poi con Also sprach Zarathustra di Strauss nella seconda parte. Insomma, un cartellone piuttosto goloso che immagino abbiate voglia di seguire insieme a noi, come faremo collegandoci con Berlino qualche istante dopo l'inizio della nostra lunga trasmissione, le nostre 4 ore quotidiane. Quella che sentite, forse la riconoscete se siete affezionati del nostro programma, è proprio la sigla di Radio 3 Suite, che come sempre è realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Azzurra Di Meco e Vittoria Pastore, che questa sera firma anche la regia, mentre alla console si sono alternati Andrea Perrone, che è là in questo momento, e Francesco Napoleoni. Nicola Campogrande qui al microfono vi ringrazia per essere stati con noi, anche per i molti messaggi che ci hanno accompagnato e che leggiamo a poco nel corso della serata. È sempre un piacere scambiare virtualmente opinioni con tutti voi e vi do appuntamento come sempre a domani, lo ripeto ancora, qualche minuto prima delle 8. Buonanotte.

Si intitola Borderline il brano di Lorraine con cui vi accogliamo questa notte, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio 3. Ben ritrovati a Battiti, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Borderline è uno dei brani del quarto disco di Lorraine, che si intitola Fata Morgana e che tra pop sperimentale, R&B e noise porta avanti un progetto che sembra essere sempre più a fuoco, anche perché è ambizioso e che non scende a compromessi. Borderline è una parola che rimanda subito a qualcosa di sicuramente precario e anche di mentalmente instabile, e in questo caso ciò che Lorraine ci racconta essere effettivamente così è la sua relazione con il mondo che la circonda, a cui lei non sente di appartenere, che non le permette di sentirsi né a suo agio né in grado di viverlo a pieno, di goderselo in un certo senso. Musicalmente questo viene trasformato in suoni effimeri, in sovrapposizioni, anche appunto generi che si scambiano, e ingredienti che paiono in qualche modo viscosi, da cui è difficile districarsi. Ma appunto anche dentro questa sorta di non chiarezza in realtà si percepisce un'idea del sé artistico molto determinato e sicuro del proprio percorso. Come tutti i suoi lavori precedenti, anche Fata Morgana esce per Mexican Summer, mentre noi da New York scendiamo a San Paolo e troviamo Chico Di Nucci. Il suo ultimo disco, che è uscito nel 2020, era uscito per la londinese My Zoom, si intitola Hash Chiliu, mentre Medusa, che è la sua nuova uscita discografica, è della Seluhish, con etichetta brasiliana, già casa di Arnaud Antunes, di Maria Portugal e di Vitor Araújo.

Cão Perdido, Cane Smarrito, Cane Perso è il brano con cui inizia Medusa, un disco pieno di collaborazioni. In questo pezzo, per esempio, troviamo il nome di Lelo Bezerra, il disco più noise e più pop che Kiko Di Nucci abbia mai registrato e che in queste 10 tracce intreccia disperazione, raziocinio, romanticismo e carattere in un gioco che vede allo stesso livello sia un elemento non esattamente familiare alla musica popolare e al cantautorato brasiliano, cioè la chitarra elettrica e i volumi anche alti della chitarra elettrica, ha invece poi il canto che lo accompagna, i testi a tratti struggenti, a volte invece molto ironici, che sono al contrario così familiari a chi è fan della tradizione musicale di questa parte del Sud America. Ascoltiamo l'ultimo brano da Medusa di Kiko Di Nucci, ovvero Como Foi.

E cambiamo completamente genere, passando adesso all'ascolto di Julius Eastman Volume 5 Gay Guerrilla, firmato da Wild Up, un ensemble basato a Los Angeles e guidato da Christopher Rowntree, un progetto che continua da quasi un decennio, quello che porta Wild Up a riproporre le opere di Julius Eastman e che quest'anno è arrivato a questo suo lavoro a trattare questa composizione, per certi versi una delle più importanti. Lo stesso Eastman alla premiere di Gay Guerrilla nel 1980 disse: se c'è una causa e se questa è una grande causa, quelli che appartengono a quella causa sacrificheranno il loro sangue, perché senza sangue non esiste una causa. Per questo io uso il termine Gay Guerrilla e uso Gay Guerrilla in quanto opera, nella speranza che io possa essere una se sono chiamato a esserlo. Quindi, considerando il peso specifico di questo lavoro e l'importanza che ha avuto nella vita di Julius Eastman, è intuibile l'importanza data dall'ensemble Wild Up a questa tappa del suo percorso di studio e di riscoperta del lavoro di questo compositore afroamericano. Ascoltiamo Dies Irae nella decostruzione fatta da Julius Eastman e riproposta poi dall'ensemble Wild Up.

0: E ritroviamo infine un po' di leggerezza nell'ultimo disco dell'ottetto presentato a Batte di questa settimana, ovvero My Face is Dancing di Federico Ughi, che ha realizzato questo progetto insieme ai suoi figli Alberto, Martino e Benjamin. Diversi momenti della vita dei suoi tre figli, dei tre bambini, registrati nell'arco di una decina di anni, a testimoniarne la crescita, oltre a sessioni di improvvisazione, sono alla base di questo lavoro, My Face is Dancing, una celebrazione ovviamente della famiglia ma anche della creatività intergenerazionale. I testi sono soprattutto di Alberto Ughi, che sentiamo rappare anche nel brano che andiamo ad ascoltare ora, mentre hip hop, jazz ed elettronica ci trasportano attraverso fasi diverse delle vite di ognuno, memorie passate, proiezioni future, rendendo questo lavoro tanto poetico quanto concreto, quanto terrestre. My Face is Dancing si apre con The Strongest Kid.
1: I'm the strongest kid in the whole world.

si conoscono le identità dei componenti, né quanti siano o da dove provengano, una scelta un po' vintage, un po' fuori dal tempo da parte dei Fairies, pochissime tracce su internet se non una pagina Bandcamp da cui intuiamo che I Wonder è il loro secondo album, uscito in estate per l'etichetta londinese World of Echo. Tank Town è il lungo brano che abbiamo appena ascoltato e che ci riporta alla mente un po' la musica dei Silver Apples, ma soprattutto la musica dei liverpooliani Clinic, effettivamente anche loro sempre con il viso coperto da una mascherina e con un'estetica musicale molto simile, una psichedelia stralunata, fantasmatica, anche con qualche incursione nel dub, quella dei Fairies, canzoni mutanti, inquiete, con questo passo ipnotico, circolare, anche con dei titoli che contribuiscono un po' alla vaghezza complessiva del progetto. Dalla pagina Bandcamp desumiamo però che la formazione non manca di ironia, perché leggiamo così: scrivere una biografia per una band segreta è un po' come pulire una casa in cui non vive nessuno. Fa bella figura sul curriculum, ma ne abbiamo davvero bisogno? Solo i fantasmi ne hanno bisogno. E a proposito di fantasmi, esiste un'intelligenza artificiale per questo genere di cose, ma sfortunatamente anche l'intelligenza artificiale è troppo seria e scriverà una biografia come si deve. Citerà i nomi, citerà i luoghi, citerà le influenze, e niente di tutto ciò è davvero rilevante per i Fairies.

E dalla vaghezza fluttuante dei Fairies siamo passati alla stregoneria psichedelica e anche un po' post-apocalittica dei Nuke Watch, subito dopo il brano Eyes Wonder, da I Wonder, appunto dei Fairies, uscito per World of Echo in estate, il brano decisamente più rarefatto, slabbrato, anche un po' acido che abbiamo ascoltato in sequenza era New American Psycho 2 da Fusion, recente album dei Nuke Watch uscito per l'etichetta londinese Sagome. Su questa formazione abbiamo qualche informazione in più rispetto ai Fairies. Si tratta di un duo molto prolifico composto da Aaron Anderson e Chris Hontos, che sono già attivi con altri progetti, Beat Detectives e Weird Shit USA 2. Su questo disco però li troviamo in formazione a tre con Zach Stafford a fiati ed elettronica. I Nuke Watch, diciamo, si muovono un po' sull'ombra lunga di certo underground do it yourself americano, quello legato alla bassa fedeltà, a certa psichedelia legata all'improvvisazione e al noise, diciamo un po' una linea che va dall'etichetta californiana Not Not Fun fino ai Wolf Eyes. In Fusion troviamo un orizzonte che canalizza anche un po' le ansie del nostro periodo storico, le visioni apocalittiche, le minacce nucleari, le guerre, le paranoie legate ai disastri ambientali, il tutto però filtrato attraverso una bizzarria piuttosto provocatoria e anche piuttosto straniante. Ascoltiamo ancora un altro brano da Fusion dei Nuke Watch intitolato Citizens for a Non-Nuclear Future.

un suono visionario, quello dei New Kuoch, a tratti venato anche da certo esotismo. Nella sua dimensione vagamente apocalittica, mantiene però ancora una forma di speranza, di impulso umano, di ritmo vitale, una prospettiva questa che invece va quasi completamente esaurendosi nel nuovo bell'album di Adriano Zanni. Abbiamo ascoltato ancora due brani in sequenza, subito dopo Citizens for a Non-Nuclear Future dei New Kuoch, tratto da Fusion. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato senza interruzioni era Varosha, tratto da Post Dub Cities, appunto nuovo album del musicista, fotografo, field recordist con base a Ravenna, Adriano Zanni. Il disco esce in vinile proprio in questo inizio di ottobre per Bronson Recordings e rivela, diciamo, un tipo di ricerca non completamente estranea in termini di umori, di suggestioni, di estetica per quanto riguarda il percorso di Adriano Zanni, che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti anche con i lavori su Burning Machines, ma comunque un album che musicalmente si sposta in un territorio ancora più scuro, ancora più dub, più materico, più pulsante. I titoli dei brani dell'album di Post Dub Cities fanno tutti riferimento a luoghi, fanno riferimento però al dopo in questi luoghi, a ciò che resta quando la vita umana in qualche modo non è presente, ma questi luoghi, queste città continuano a esistere, a vivere, non più però in funzione di qualcuno. Ad esempio, Varosha era il quartiere degli hotel di lusso, quelli affacciati sul mare nella città di Famagosta. Nelle note leggiamo anche un po' la storia di questo quartiere. Dopo che l'isola di Cipro è stata invasa dall'esercito turco, l'intera zona è stata svuotata dagli abitanti che sono fuggiti verso sud ed è stata recintata e circondata da un filo spinato. Dal 1974 nessuno ha più messo piede in questo quartiere, tranne le tartarughe marine che su queste spiagge incontaminate hanno trovato il luogo perfetto per riprodursi, e qui ritroviamo proprio l'estetica dei luoghi, del tempo che passa, quasi il documentarismo tipico del lavoro di Adriano Zanni. Leggiamo ancora dalle note di copertina, che aiutano perfettamente a entrare nella dimensione in bianco e nero di Post Dub Cities. Gli edifici, le abitazioni, i palazzi scoprono una realtà propria in cui anche le rovine danno forma a questo paesaggio che resiste, che si trasforma in pura presenza. L'album è accompagnato come sempre da bellissime foto, quelle di città spettrali, città deserte, tra queste Belgrado, Lisbona, Sarajevo, Cracovia, Sofia, Venezia. Ascoltiamo ancora un altro pezzo da Post Dub Cities di Adriano Zanni.

Lavoro che rappresenta il lato più riflessivo della carriera di John Lee Hooker, e lo abbiamo ascoltato qui solo voce chitarra. E ora That's My Story, John Lee Hooker Sings the Blues, è stato ristampato in vinile dalla Kraft Recordings e presenta una rimasterizzazione analogica effettuata sui nastri originali. E tra breve ne ascolteremo un'altra traccia. Prima apriamo anche il disco che sancisce un bel passaggio di testimone blues, cioè la collaborazione tra il giovane trio blues di Boston, che hanno scelto questo nome GA20, e il veterano Charlie Musselwhite.

Crazy Love di Willie Dixon in questa rilettura apre il disco Blues Now, lavoro pubblicato da New West Records, e vede GA20, il giovane trio di Boston, legarsi ad una vera e propria leggenda del blues statunitense, virtuoso dell'armonica, apprezzatissimo cantante come Charlie Muscle White, ora 82enne, sulla scena da più di 60 anni. Blues Now, il titolo dunque, è da vita a questo dialogo che attraversa le generazioni del blues, ma rimane sincero e viscerale, vivo e pulsante anche quando lo spirito dei pionieri si fonde con l'energia moderna. 100% Charlie Musselwhite, questa è la sua Strange Land, incisa con i GA20.

0: GA20, Charlie Muscle White,
1: tratto da Blues Now, il disco collaborativo tra i giovani bluesman di Boston e il veterano armonicista e cantante
0: New West Records, l'etichetta di Nashville, che ha pubblicato questo disco a luglio scorso. E ora torniamo alle radici del genere con That's My Story, l'album del 1960 dell'icona del blues John Lee Hooker. È pubblicato originariamente, dicevo, dalla Riverside Records e ristampato in vinile in questi mesi dalla Kraft Recordings. E John Lee Hooker registrò questo lavoro dando al tutto un approccio essenziale, scarno, molto naturale, con la sua chitarra e la voce e una leggera sezione ritmica di basso e batteria, quella che in quegli anni suonava, con Cannonball Adderley a chiudere la notte di battiti. I'm Wondering, John Lee Hooker.

Joe il Grande intanto era tornato in sé e gemeva per via del sale nella carne viva. I paisanos non gli badarono, ma quell'umanitario di Gesù Maria alla fine gli si avvicinò, gli slegò i pollici e gli diede un barattolo di vetro pieno di vino. Egli si giustificò dicendo: «Il nostro Salvatore ebbe conforto anche dai suoi nemici sulla croce». Quell'atto mise termine alla punizione. Gli amici si raccolsero, premurosi, intorno a Joe e lo sollevarono. Lo stesero sul letto di Danny, gli lavarono le ferite, gli fasciarono la testa con un panno bagnato e continuamente gli riempivano di vino il barattolo di vetro. Joe mandava un grugnito di dolore ogni volta che lo toccavano. Era probabile che nel morale non fosse per nulla cambiato, ma si poteva certo giurare che mai più avrebbe tentato di commettere un furto nella casa di Danny. Smaltito l'isterismo, il pirata beve la sua parte di vino e fu raggiante di gioia che ascoltò Danny far progetti per lui. «Se portiamo tutto quel denaro alla banca, Danny disse, crederanno che l'abbiamo rubato. Dobbiamo portarlo da padre Ramon, invece. Gli raccontiamo come stanno le cose. E lui allora comprerà il candelabro d'oro, lo benedirà e il pirata andrà in chiesa a vedere. Forse padre Ramon dirà qualche parola sul suo conto alla messa di domenica. Bisognerà che il pirata si trovi presente». Pilon osservò con disgusto i laceri panni sozzi del pirata. «Domani, disse severamente, dovrai prendere quei 7/4 di dollaro che ti avanzano e comprarti dei panni decenti. Codesti che hai indosso vanno bene per tutti i giorni, ma in un'occasione simile non puoi entrare in chiesa così come un topo di chiavica. Sarebbe un disonore per i tuoi amici». Il pirata lo guardò, pieno di luce negli occhi. «Domani farò quello che hai detto», promise. Fedele alla sua promessa, la mattina dopo scese a Monterey. Visitò molte botteghe e comprò con un'astuzia inverosimile da parte di una persona che non aveva comprato nulla in 2 anni e più. Tornò alla casa di Danny vittorioso, in possesso di un grande fazzoletto di seta viola e verde e di un cinturone tempestato di pietre multicolori. Gli amici ammirarono estatici i suoi acquisti. «Ma che cosa indosserai?» chiese disperato Danny. «Hai le scarpe rotte, con le dita che ti vengono fuori. I pantaloni, la giacca, i laceri, cappello non hai». «Bene, gli presteremo noi i nostri panni», disse Gesù Maria. «Io gli do la giacca e il panciotto. Pilon gli dà il cappello di suo padre. Tu, Danny, gli dai la camicia. E Joe il Grande gli dai i suoi pantaloni di panno», protestò Pilon. «Ma allora noi non potremmo andare». «Non si tratta del nostro candelabro», Gesù Maria rispose, «né credo che padre Ramon parlerà nel suo discorsetto anche di noi». Quello stesso pomeriggio gli amici trasportarono il tesoro a casa del prete. Ascoltò il prete la storia del cane malato e i suoi occhi si inumidirono. Disse il pirata: «E allora padre, quel piccolo caro cane aveva il naso asciutto e gli occhi come vetri di bottiglia buttati sulla spiaggia dal mare. E si lamentava perché stava male. E allora, padre, ho promesso il candelabro d'oro di 1000 giorni a San Francesco. Egli è il mio santo patrono, padre. E allora avvenne il miracolo. Il cane agitò 3 volte la coda e subito fu guarito. Non è stato un gran miracolo, padre?» Il prete assentì gravemente. «Sì», disse, «è stato un gran miracolo del nostro buon santo. Comprerò il candelabro». Il pirata fu felice di queste parole e di acquistar così la certezza che San Francesco aveva risposto alla sua preghiera con un vero miracolo. Se ciò si fosse risaputo, il pirata sarebbe salito molto in alto nella considerazione pubblica al Pian della Tortiglia. Già i suoi amici lo guardavano con occhio più rispettoso. Non tenevano certo la sua intelligenza in maggior conto di prima, ma ora sapevano che la sua povertà di spirito godeva di un forte appoggio celeste che ne rimediava le manchevolezze. Tornarono in gruppo alla casa di Danny, coi cani dietro. Il pirata aveva l'impressione di aver fatto un bagno in un aureo fluido di beatitudine. Piccoli brividi, caldi e freddi di piacere, gli percorrevano, come rincorrendosi, il corpo.
e i paisanos erano contenti di aver custodito il suo denaro. Pilon era contento di non averlo rubato. Chissà quali terribili cose, egli pensava, sarebbero accadute se gli fosse riuscito di mettere le mani su quei quarti di dollaro appartenenti a San Francesco. Come se si trovassero in chiesa, gli amici erano pieni di umiltà, sottomessi. I 5 dollari del salvataggio erano stati come fuoco in tasca a Danny tutto quel tempo. Ma ora egli sapeva che cosa farne. Andò con Pilon al mercato e comprò 7 libbre di hamburger, una cartata di cipollina al forno e pani e dolci. Pablo e Gesù Maria andarono da Torrelli a prendere 2 galloni di vino e non un sorso ne bevvero, nemmeno per prova. Li portarono intatti a casa. La sera, col fuoco nella stufa e 2 candele sulla tavola, gli amici banchettarono a sazietà. La festa era in onore del pirata. Egli si comportò in modo molto dignitoso. Sorrideva continuamente, in vero, mentre avrebbe dovuto star serio, ma non poteva farne a meno. Riempitasi la pancia, gli amici si lasciarono andare contro gli schienali delle sedie e passarono il resto della serata a trincar dai grossi barattoli. «Il nostro piccolo amico», chiamavano il pirata. Gesù Maria gli domandò: «Che cosa hai provato quando la faccenda accadde? Quando promettesti quel candeliere a San Francesco e il cane cominciò a star bene, che cosa hai provato? Non hai avuto nessuna visione santa?» Il pirata cercò di rammentare. «Non credo», rispose. «Forse ho avuto una piccola visione. Forse ho visto San Francesco che camminava nell'aria ed era splendente come il sole». «E non riesci a ricordartelo?» disse Pilon. «Sì, credo di sì», il pirata disse. «San Francesco, suppongo, mi ha guardato e dopo mi ha sorriso, dal buon santo che è. E allora io ho capito che il miracolo era fatto. Sì, buono, quei piccoli cani, sudicione, mi ha comandato il santo». «Ah, sudicione ti ha chiamato», osservò qualcuno. «Bene, suppongo che lo ero», il pirata disse. «San Francesco non è un santo bugiardo». «Ho paura che tu non ti ricordi niente», disse Pablo. «Bene, forse no», il pirata disse. «Ma credo di sì, tuttavia». Era ubriaco di piacere per l'onore e l'attenzione che gli facevano gli amici. Disse Gesù Maria: «Mia madre vide la Santa Vergine. Era malata moribonda e io l'udì gridare. Oe, gridò, vedo la Santa Vergine. Oe, oe, carissima Maria, piena di grazie». «È dato a pochi vedere di queste cose», disse Danny. «Mio padre non era un gran buon uomo, ma alle volte vedeva i santi, altre volte vedeva i diavoli. Se era stato buono vedeva gli uni e se era stato cattivo vedeva gli altri. Hai avuto solo questa visione di San Francesco, tu, pirata?» «Solo quella», il pirata rispose. «Avrei paura a vedere dell'altro». La serata trascorreva entro i più stretti limiti del decoro. Gli amici sapevano di non essere soli nella stanza. Occhi di santi li guardavano attraverso le pareti e le finestre e il tetto. Disse Pilon: «Domenica il tuo candelabro sarà in chiesa. Noi non possiamo andare perché tu indosserai i nostri panni. Non penso che padre Ramon tirerà fuori il tuo nome, ma certo parlerà del candelabro. Tu cerca di tenere a mente quello che dice, pirata. Così dopo ce lo riferirai». Qui Pilon fece la faccia seria. «Oggi, mio piccolo amico», continuò, «c'era un'invasione di cani in casa di padre Ramon. Questo oggi come oggi non è stato nulla di male, ma ricordati di non portare i cani anche in chiesa, domenica. I cani non sono ammessi nelle chiese. Esci senza di loro, per una volta». Il pirata parve perdere tutta la sua gioia. «Ma vorranno venire?» esclamò. «Come posso lasciarli? Dove posso lasciarli?» Pablo si stizzì. «Piccolo pirata», disse, «ti sei acquistato tanto merito in questa faccenda e proprio all'ultimo vorresti commettere sacrilegio?» «No», disse il pirata umilmente. «Allora», Pablo disse, «lascia qui i cani e noi ne avremo cura. Sarebbe sacrilegio portarli in chiesa». Era curioso come trincavano con sobrietà quella sera.
Fu solo dopo 3 ore dall'inizio del banchetto che attaccarono a cantare canzonette oscene. Fu molto tardi che pensarono alla donna e fu troppo tardi che volsero la mente a pensieri di pugni. Troppo sonno avevano per mettere pensieri simili in pratica. La serata si concluse, insomma, perfettamente a credito loro.

la domenica mattina. I preparativi furono piuttosto violenti, precipitosi. Gli amici lavarono il pirata, spingendo i loro scrupoli di pulizia sin dentro le orecchie e le nari. Avvolto in una coperta, Joe il Grande lo guardò indossare i suoi pantaloni di saia turchina. Pilon gli consegnò il cappello di suo padre e dovettero sudare parecchio per persuaderlo a mettere la cintura tempestata di pietre preziose sotto la giacca e non sopra. E vi riuscirono solo quando gli ebbero mostrato come tenere la giacca aperta e così lasciare brillare agli occhi altrui le gemme. Il problema delle scarpe fu quello che diede più da fare. Solo le scarpe di Joe portoghese erano grandi abbastanza per il pirata, ma erano in condizioni anche peggiori delle scarpe di lui. Queste non avevano di indecente che le aperture tagliate nel cuoio dal pirata stesso per conforto dei propri calli. Pilon riuscì infine a risolvere il problema con un po' di fuliggine grattata dall'interno della stufa. Strofinata per bene sulla pelle, la fuliggine rese pressoché impossibile individuare nel nerume della scarpa i buchi. Infine il pirata fu pronto. Col cappello del padre di Pilon piantato in testa alla Dio Boia, la camicia di Danny, i pantaloni di Joe il portoghese, il fazzoletto viola e verde intorno al collo e il cinturone tempestato di gemme che a intermittenze mandava lampi attraverso l'apertura della giacca. Egli andò da un punto all'altro della stanza perché gli amici lo esaminassero. Fu con occhio critico che essi lo guardarono. «Alza bene il piede, pirata! Non trascinare così il calcagno! Smettila di darti strappi al fazzoletto! La gente che ti vede penserà che non sei abituato a vestire per bene!» Poi il pirata parlò agli amici. «Forse potrei portare i cani fino alla chiesa», disse in tono lamentoso di preghiera. «Li persuaderei a restar fuori una volta lì». Ma i paesanos furono irremovibili. «No», Danny disse. «Finirebbero per cacciarsi dentro in un modo o in un altro. Lasciali qui, alle nostre cure». «Non potranno rassegnarsi», il pirata disse disperato. «Si sentiranno soli, suppongo». E si rivolse ai cani radunati nell'angolo. «Voi altri dovete star qui», disse. «Non sarebbe bello per voi stessi che veniste in chiesa. Restate qui con gli amici miei finché non torno». Quindi scivolò fuori e si chiuse la porta dietro. Un clamore selvaggio di ululati e latrati si scatenò allora nella casa e se il pirata non rallentò, non tornò indietro, fu grazie alla fede cieca che aveva nel giudizio degli amici. Camminando per la strada si sentiva nudo e indifeso senza i cani, come se avesse perduto uno dei suoi sensi. E trovarsi solo all'aperto gli metteva paura. Qualcuno avrebbe potuto aggredirlo, pensava. Ma coraggiosamente continuò il suo cammino e attraversò la città, raggiunse la chiesa di San Carlo. Le porte, nell'attesa che il servizio religioso avesse inizio, erano spalancate. Il pirata tuffò la mano nella fonte dell'acqua benedetta, si segnò, si inginocchiò dinanzi alla Vergine, poi in direzione dell'altare maggiore e si inoltrò nella chiesa, prese posto. La lunga chiesa profonda era piuttosto buia, ma l'altare maggiore splendeva di candele accese. Accese erano anche tutte le lampade votive dinanzi alle immagini degli altari laterali. Dolce e antico l'aroma dell'incenso profumava l'aria. A lungo sedette il pirata guardando l'altare, ma questo era, o almeno gli appariva, troppo remoto e sacro, inaccostabile per lui, pover'uomo. Cercò con gli occhi qualcosa di più cordiale, qualcosa che non lo spaventasse. Ed ecco, dinanzi alla statua di San Francesco, vide un superbo candeliere d'oro, con un grosso cero acceso piantato dentro. Il pirata sospirò di entusiasmo e per quanto la chiesa si riempisse e le porte venissero chiuse e il servizio cominciasse, non riuscì più, anche mentre adempiva il suo dovere di cattolico, a distogliere gli occhi dal cero santo e dal candelabro. Era così bello. Non gli pareva vero che fosse stato lui, il pirata, a darlo. Spiava la faccia della statua per vedere se San Francesco fosse contento di averlo. E una o due volte fu sicuro che il santo sorridesse in quel modo ricorrente che è il sorriso speciale di chi ha pensieri piacevoli per la testa.
cominciò alla fine, dopo la messa, il sermone. «C'è una bellezza nuova nella chiesa!» Padre Ramon disse: «Uno che della chiesa è figlio ha offerto un candelabro d'oro a gloria del grande San Francesco». Raccontò la storia del cane per sommi capi e, poiché vide affiorare piccoli sorrisi sulle facce dei fedeli, disse: «Non si tratta di cosa da considerare ridicolo o buffa. San Francesco amava le bestie a tal punto che predicava loro». E raccontò la storia del lupo di Gubbio, parlò delle tortore e delle sorelle allodole. Il pirata lo guardava rapito, in estasi. D'un tratto, un rumore di corpi che spingevano venne dalla porta. Si alzarono latrati furiosi e d'impeto si spalancarono i battenti. Fluff, Rudolph, Enrique, Pajarito e signor Alec Thompson si precipitarono dentro. Puntarono un momento i musi nell'aria, poi, ripreso lo slancio, corsero di conserva dritto sul pirata. Con guaiti e con lamenti gli saltarono addosso, gli fecero festante ressa intorno. Smise il prete di parlare e portò lo sguardo severo sui luoghi dell'agitazione. Il pirata rispose con sgomento e angoscia al suo sguardo. Tutto dunque era stato invano, il sacrilegio era commesso. Ma padre Ramon rise e la folla dei fedeli rise insieme a lui. «Portate fuori quei cani», disse, «e lasciateli fuori finché avremo finito». Con gesti imbarazzanti di scusa, il pirata condusse fuori i suoi cani. Disse loro: «Avete fatto male, sono in collera con voi. Oh, mi vergogno di voi». I cani si accucciarono stretti al suolo e guaivano pietosamente. «So quello che avete fatto, vi siete rivoltati contro i miei amici, avete rotto i vetri di una finestra e siete venuti. Avete fatto molto male, state qui ora e aspettate, malvagi cani di sacrilegio». Li lasciò avviliti, in preda a dolore e pentimento. Tornò in chiesa. La gente che ancora rideva si voltò a guardarlo lungo tutto il passaggio e non smise che quando lui ritrovò il suo posto e cadde seduto, cercando di cancellarsi dalla vista loro. Disse padre Ramon: «Non c'è ragione di vergognarvi, non è un peccato che i vostri cani vi amino e nemmeno è peccato che voi li amiate. Vi ho pur mostrato come San Francesco amava le bestie». E ricominciò a raccontare la storia di quel buon santo. Così il pirata si riebbe dall'imbarazzo. Le sue labbra si mossero dietro pensieri e pensieri. «Oh», egli pensò, «se i cani potessero dire tutto questo, oh, se potessero sapere tutto questo, come sarebbero felici, poveri cani!» Il sermone finì, ma le storie del santo rimasero a ronzargli nelle orecchie. Egli seguì lo svolgersi del rito, ma automaticamente, senza più udire quello che il prete diceva. E quando il rito toccò il suo termine, si precipitò verso la porta. Fu il primo a uscire dalla chiesa. I cani gli si affollarono intorno, ancora mesti e diffidenti. «Venite!» egli gridò loro. «Ho qualcosa da dirvi!» Partì al trotto, su per la collina, in direzione della pineta. E i cani gli galoppavano, saltando davanti e dietro. Raggiunse il riparo dei boschi, ma non si fermò che molto in dentro, in una specie di lunga navata tra i pini, dove i rami si congiungevano in alto e i tronchi si alzavano contigui. Un momento si guardò attorno. «Voglio che sia tutto come era in chiesa», disse. «Oh, se aveste potuto assistere alla predica e udire quello che il padre ha raccontato!» Prese una grossa pietra e la posò su un'altra. «Questa è la statua del santo», disse. Piantò un ramo in terra. «E questo è il candeliere, con la candela accesa», disse. Era buio nella navata di pini e per l'aria correva l'aroma della resina. Gli alberi bisbigliavano dolcemente nella brezza e il pirata ordinò: «Tu, Enrique, siediti qua. Tu, Rudolf, là. Fluff, che è il più piccolo, lo voglio qui, in mezzo. Tu, stupidone di Pajarito, mettiti là dietro e non far chiasso. Quanto a te, signor Thompson, puoi anche stare in piedi». Avendoli in tal modo disposti su due file, una di tre e l'altra di due, disse: «Voglio che sappiate tutto. Siete perdonati di quello che avete fatto. Padre Ramon ha assicurato che non era sacrilegio per questa volta. E ora aprite le orecchie. Ho da raccontarvi molte cose». Sedevano i cani ai posti che erano stati assegnati loro e lo guardavano con veemente attenzione.
Come il signor Alec Thompson sbatteva la coda, il pirata lo ammonì. «Questo non è luogo per agitare la coda», disse. «San Francesco non ci avrebbe badato, ma io non voglio che tu agiti la coda mentre ascolti. Ora vi racconto di San Francesco». Dunque, la sua memoria era ispirata quel giorno. Il sole trovò qualche interstizio tra le fronde e disegnò arabeschi di luce sul tappeto d'aghi di pino che copriva il suolo. I cani sedevano pazienti, gli occhi appesi alle labbra del pirata. Egli riferì tutto quello che il prete aveva raccontato, tutte le osservazioni, le considerazioni che gli erano uscite di bocca, e quasi parola per parola. Finì e guardò i cani con aria grave. «Tutto questo fece San Francesco», disse. Gli alberi ora trattenevano il respiro. Incantata e silenziosa era la foresta. D'improvviso vi fu un fruscio dietro le spalle del pirata. I cani aguzzarono lo sguardo in quella direzione. Il pirata non osò voltarsi. Passò un lungo momento. Poi i cani riabbassarono gli occhi. E le cime degli alberi ritornarono a muoversi e bisbigliare. I disegni di sole si arruffarono. Il pirata era così felice che il cuore gli faceva male. «Lo avete visto?» Egli gridò. «Era San Francesco! Oh, che buoni cani dovete essere per aver avuto una visione!» Saltarono i cani al tono cambiato della sua voce e aprirono le bocche, tirarono fuori le lingue, agitarono festosamente le code.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Eccoci qui, buonasera. Siamo qua per una nuova puntata di Hollywood Party. Dario Zonta, Roberto Silvestri.
6: Buonasera,
5: e
6: ciao
5: con
6: Dario.
5: Con una fiducia che non si sgretola mai verso il cinema, continuiamo a raccontarlo. Ieri abbiamo festeggiato i 35 anni di Radio 3 Suite. Noi, io non ricordo neanche più da quanto anni andiamo in onda,
6: da tanti anni.
5: Tutti i giorni si parla di cinema. Io ogni tanto barcollo nella mia fiducia per il cinema, non so Roberto Silvestri, secondo me lui è più solido di me.
6: Mai.
5: Grande,
6: sono come Rossellini, Roberto, no? Che diceva: finché mi diverto, io farò il mio lavoro, ma
5: giusto.
6: Ed è il lavoro del cinema.
5: Hai perfettamente ragione. Noi continuiamo a divertirci e quindi siamo qui a raccontarvi il nostro divertimento, in primis, direi.
6: Anche perché qualche soddisfazione l'abbiamo, no? Perché
5: certo,
6: il film Nazza, che è un bel documentario, doveva essere proiettato soltanto 3 giorni, invece I Wonder ha deciso di prorogare le proiezioni perché sta andando molto bene, quindi insomma.
5: Nazza ha intercettato, oltre ad essere film che appunto ricordiamo è stato presentato al Festival di Venezia, che ha vinto un premio molto importante al Festival di Venezia, che è uscito, ma sta intercettando, è entrato, come è evidente, nel dialogo, anche addirittura nel dibattito politico.
6: Certo, anzi, se i nostri ascoltatori volessero raccontarci qualche cosa su Nazza, il numero per inviare messaggi è 335-56-34-296.
5: Esatto, questo potete scriverci dei film che avete visto, di Nazza e dei film di cui parleremo stasera, che forse non avete visto probabilmente, però andiamo per ordine. Abbiamo delle notizie,
6: noi non parliamo quasi mai dei costumisti, ma i costumisti anche sono molto importanti per il cinema, e un costumista in particolare, che è quello che ha vestito The Artist di Michela Zanavicius, che è stato Oscar per questo nel 2011, e cioè Mark Bridge, sarà ospite delle giornate del cinema muto di Pordenone, e l'8 ottobre alle ore 17:45 al Teatro Verdi di Pordenone potete incontrarlo. La cosa interessante di Mark Bridge è che è il costumista di tutti i film di Paul Thomas Anderson, da Sydney a Boogie Nights, a Magnolia, Ubriaco d'amore, Il petroliere, The Master.
5: Quindi stiamo parlando di un grande,
6: un grandissimo vizio di forma, Il filo nascosto, che non a caso si occupava proprio di costumi.
5: Esatto.
6: E che è stato il secondo Oscar di Mark Bridge, e ha fatto anche The Fablemans di Steven Spielberg, quindi insomma è interessante.
5: Poi, quando sarà, scusami, che
6: l'8 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone.
5: Quelli di Pordenone e dintorni, questo è un appuntamento di tutto rispetto. Se io fossi là andrei di sicuro.
6: Io ci vado.
5: Ah, tu ci vai?
6: Io sarò là, certo. Bravo. Non posso perdere le giornate del cinema.
5: Tu sei molto anche legato
6: molto
5: a
6: muto.
5: Questo festival. Sono sei molto muto.
6: Elio e le storie tese.
5: Loro non sono muti.
6: Allora, Elio, cioè Stefano Belisari, inizierà a novembre le riprese del suo primo film, La Crepa, prodotto dalla Tempesta insieme a Rai Cinema.
5: Quindi la casa di Carlo Crestodina.
6: Bravo, e infatti forse parleremo tra poco,
5: esatto,
6: di Carlo Crestodina, in coproduzione con CineDoc. Dunque, la cosa interessante è intanto il cast. Beh, ci sarà Cochi Ponzoni, Donatella Finocchiaro, Geppi Cucciari, Paolo Rossi, insomma un cast di grande prestigio, ma soprattutto è un film impegnato nella campagna di sensibilizzazione sui problemi dell'autismo. L'obiettivo è raccontare l'autismo nella sua quotidianità, ha detto Elio. È fatta di fatica, di difficoltà, ma anche di gioia. La cosa interessante è che parteciperanno nel cast anche Pizzaut, cioè la straordinaria esperienza di inserimento lavorativa per le persone autistiche creata da Nico Acampora. E quindi si vedrà la partecipazione come attori di alcuni dei ragazzi che lavorano in questa associazione. Ultima notizia. Greta Thunberg, l'attivista svedese che sta battendo da anni per il clima e per tante altre battaglie civili, sociali e politiche, ha espresso il suo sostegno a My Home of Wind and Sand, My Home of Wind and Sand, scusate, presentato in anteprima al Festival di Zurigo, che è un documentario importante che segue la battaglia di una giovane donna per l'indipendenza della propria comunità, e la propria comunità è il popolo Sahrawi, cioè è una militante del fronte Polisario che si chiama Neila Mohamed Lamin, è una che è nata e cresciuta in Algeria, ha dedicato la sua vita alla causa della liberazione del Sahara occidentale dalla sovranità marocchina. Il film segue il suo percorso, eccetera, eccetera. Parleremo di Fronte Polisario anche domani.
0: Sì.
6: Quindi teniamo d'occhio che Greta Thunberg se ne sta occupando.
5: Queste sono le notizie. Intanto al 335-5634-296 stanno iniziando ad arrivare i messaggi. Allora ve ne do due, firmati da due Paolo, ma diversi. Uno è un Paolo.